0: prendiamo i nostri recensori invece, gente di tutto ad un pezzo, con sì, un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi,
1: ah, okay,
0: ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fandi.

0: amore. Beat of
1: the city. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio, the beat of the city.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.

0: ritmo della tua città.
1: Le chiavi ci sono, adesso accendiamo la macchina del tempo. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Ravisi, ritorna puntuale il Riffing History Extended Version, come ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, come ogni mattina in replica tra le 5 e le 6, pronti ad ascoltare per i prossimi 60 minuti la migliore dance storica e anche qualche chicca, per esempio quella di Mario Più, Dedicated, che riascolteremo tra un attimo dal 96, i Brothers con Dance Now, ma partiamo dal DJ Lasa, questa è Giulia.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: I Brothers Dance Now, anno 2002, inizia così il nostro Riff in Kister Extended Version. Ancora benvenuti da Mason, Alessia, Roisi. Tra un attimo dal 2000 anche gli ATC.
1: Rhythmic History.
0: Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare praticamente ovunque, anche in casa al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. In questo caso vi basterà dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Siamo anche sulla nostra app, scaricatela sul vostro smartphone, così ci potrete ascoltare praticamente ovunque, vi basterà solo una connessione web. Oh, tra un attimo il DJ Dado e Simon J con Radio Not, continueremo ad ascoltare Dance Storica con Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor e poi tornerà anche il DJ Cerla con la sua Rotterdam. Prima My Heartbeats Like a Drum.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: è uno dei loro più grandi successi. Loro sono Preziose Marvin, quelli di Let Me Stay. L'anno era il 1993, subito prima c'era il DJ Cerla. E poi state qui, sta per tornare Jamiroquai.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Disco Radio.
0: Breakdown. Ogni sera sto con voi già a partire dalle 19, ma è alle 21 che scatta la festa. Il Disco Radio Party con la prima ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. E come sempre il buongiorno lo mandiamo anche a quelli che ci stanno ascoltando in replica al mattino tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Già leggo i tanti messaggi che arrivano al 393 800 3000. Se volete un salutino lo potete mandare anche a noi. Tra un attimo Lilui con French Kiss, ritroveremo Bumblebee con Crime of Passion, subito dal 95 Jamiroquai. Questa è Space Cowboy.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma un saluto a Martina che ci ascolta da Lecco e che ci ha appena scritto al 393-800-3000 che ci dice che non si perde manco una puntata del Rhythmic History Extended Version. Benvenuta anche a te allora.
1: Rhythmic History.
0: È vero, corre il tempo, ma abbiamo ancora gli ultimi minutini per stare insieme ed ascoltare Dance Storica. Tra un attimo, dal 91, Rocky Romance di Joy Salinas, Picotto con Comodo, ma prima cantiamo Blu. Loro sono gli Eiffel 65.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio. Yo,

0: il sound dei Datura dal 1991 per chiudere l'appuntamento di oggi con il Retic Easter Extended Version. Questa era New Style, io sono Alessio Rovisi, torno domani alle 19 come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie feet. Got to keep on moving.
4: Ma è già mercoledì, allora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Beh, c'era la replica di Rhythmic History Extended Version fino a un attimo fa che so vi è piaciuta da morire, anzi ritroverete la dance storica questa sera a partire dalle 21 con Alessio. Per quel che riguarda noi invece inizia ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, dunque lavoratori,
5: lavoratori,
4: ci siete, le 6 e 1. Il club di tutti quelli che sentono la sveglia prestissimo la mattina e che si ritrovano ad ascoltare il Disco Radio nell'appuntamento con i quasi belli svegli che anticipa l'arrivo della squadra al completo, quella dalle 7 vi terrà compagnia per il resto della mattinata, ma ne parleremo più tardi, anche perché adesso non solo dobbiamo ricordare il nostro numero, il 393-800-3000, a cui potete raccontare anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, ma soprattutto è già pronta la prima delle nostre novità. Abbiamo scelto David Guetta e Hypaton, c'è You and I, Me and You.
6: Novità, novità, novità.
7: Disco Radio.
8: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Fiesta, Hypaton, You and I, Me and You, su Disco Radio, le 6 e 5 di questa mattina. Buongiorno signori.
1: Sveglia, sveglia.
2: 393 800 3000. Io ci sono, i lavoratori ci sono, il QBS ci siamo, Giussi c'è, tutto un cucuzzaro c'è. E allora Fabri, te ci sei?
0: Sì, sì, ci sono.
2: Ok, grazie. Carica ragazza, andiamo, dai, ciao. Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Molto bene, molto bene. Grazie, grazie per questo primo messaggio al 393 800 3000. Proprio mentre scorreva la nostra novità, David Guetta, Hypaton, You and I, Me and You. E poi, signori, lavoratori QBS, giunto è pure il dì di Mercole a Mercurio alato dedicato per noi, con l'ali ai piè, vogliamo sopra la boa e a lavorare andiamo. C'è Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, saluti agli autotrasportatori ovviamente. C'è il nostro Jimmy il tulipano come sempre, pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno capitano, buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno, buongiorno
4: a tutti. Anche questa mattina la mia corsetta rigenerante per sì, la testa e per il corpo.
0: Sì.
4: Auguro una buona giornata a tutti. Dai che è mercoledì, giro di boa ragazzi, forza! Buongiorno lavoratori.
0: Ah, ci sta un lavoratore, però non c'è mica detto chi sei, pronto?
4: Ah, dimenticavo, sono Mariella d'Arosta.
0: Ah certo, la Mariella d'Arosta, ma grazie per essere con noi Mariella. Chi c'è? Pronto?
5: Buongiorno a tutti, Carlo da Nerviano e famiglia. Ma stamattina la replica dei Rhythmic History Extended Version è qualcosa di spettacolare.
0: Vero?
5: Siete fantastici QBS. Dai che andiamo lavoratori. E via, prelevare 130 euro per il weekend.
0: Sì?
5: Soldi sempre meno, siamo a fine mese e porco cane.
0: No, per un attimo.
5: Andiamo avanti.
0: Ma grazie, grazie. Allora, a proposito di musica, visto che dobbiamo andare avanti, vediamo un po' di suonare anche la prossima che arriva dal 2013. Un bel quartetto, anzi terzetto, Daft Punk, che poi erano in due, quindi ci sta. Pharrell Williams.

0: Erano Kygo e Max Macnon che abbiamo risentito dopo Get Lucky, Pharrell Williams, Daft Punk che hanno suonato poco fa, tra l'altro è piaciuta, è pronto.
1: Buongiorno,
0: pronto.
1: Disco Radio, Dino da Mercenasco, in ritardo al lavoro, ma ci arrivo.
0: Meno male.
1: Buon mercoledì a tutti.
0: Grazie.
1: E ascoltiamoci Get Lucky dei Daft Punk con Pharrell, perché è un pezzo di gran classe.
0: Vero,
1: grazie,
0: vero,
1: Disco Radio.
0: Grazie, ma grazie a te, al nostro Dino da Mercenasco. Poi vediamo chi c'è. Buongiorno Fabri, Antonella da Carate. Vorrei sentire o sapere di un ragazzo che avete fatto sentire in radio il titolo. Dovrebbe essere Questa è la mia vita. Marco Marceddu, ma certo, ti abbraccio forte e buona giornata. Lo recuperi serenamente su Spotify. È una canzone meravigliosa da sentire. Spesso ne suoniamo un pezzettino il martedì e il venerdì, quando ci sono le canzoni che vi permettiamo di richiedere con la giusta carica e la giusta energia per svegliarsi nel corso della giornata. Ma sentiamo chi c'è, pronto?
2: Oggi mi sono perso tutto il resto.
0: Ma cosa è successo?
2: Ciao capitano, Andrea da Milano presente. Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Ciao Andrea, buongiorno, pronto.
4: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Cupiesci, il Tito Pinerolo, Dai mercoledì, giro de boa, andiamo verso la fine della settimana. E dai che andiamo, lavoratori!
3: Lavoratori!
0: E poi, pronto?
5: Capitano, buongiorno. Il senatore Daniele Pascali è sempre presente. Stamattina
0: sì?
5: Si va in via Santa Radegonda, giù dalle brande. Lavoratori! Ciao,
3: lavoratori!
5: Bagagli.
0: Ma grazie, grazie Daniele. E poi, ancora messaggi da sentire, pronto?
6: Buongiorno, Disco Radio. Buongiorno, capitano. Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì,
0: sì?
6: Sono le 5.42,
0: okay.
6: Ci sono 17 gradi, scusatemi.
0: Uh-huh. Sì, sì, ci sta.
6: Direzione lavoro, oggi si lavora a Passirana.
0: A Passirana.
6: Con la mia bella, e che dire, buon lavoro a tutti. Lavoratori!
0: Ma grazie, aggiungiamo questo bel lavoratori allora.
3: Lavoratori!
0: E poi pronto!
7: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno QBS, buongiorno lavoratori.
0: Ci siamo.
7: Pietro, dall'aeroporto di Monaco, sto giro.
0: Ma com'è?
7: Era
0: in Turchia ieri.
7: La bocca.
0: Dai, forza, ne mettiamo su una.
7: Forza e coraggio, che oggi si gira
0: Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Allora mettiamo su una mocca grande, perché cominciamo a essere tanti dentro al club dei QBS, quasi belli svegli, mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo 80 History dal 1982.
8: Disco Radio Party Set. Disrupting drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
9: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
10: Siamo gli articolo 31.
11: Ciao, sono Fabri Fibra.
12: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
13: Drop. Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
16: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
11: Buongiorno Fabri, buongiorno QDS, Marco D'Alanzo.
0: Ciao Marco. Sembra. Sì.
11: E niente, si va a lavorare e prima a prendere un buon caffè. Buon caffè a tutti e buon lavoro.
0: Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Oh Marco, dai, che hanno chiesto di te poco fa e anzi abbiamo segnalato di nuovo la tua canzone Questa è la mia vita, recuperata la su Spotify. Mentre a proposito di anni 80, torniamo indietro fino al 1982, c'erano i Duran, Angry Like the Wolf.

0: Si chiamano Peggy Goo, Aya Star, c'era anche Woman dopo i Duran Duran con Angry Like the Wolf che abbiamo appena sentito. Dal 1982, ragazzi, il nostro prossimo Tantistory tra una mezz'oretta più o meno ne sentiremo un altro. Intanto buongiorno a tutti i QBS, c'era Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori. E poi buongiorno capitano, buongiorno QBS, giro di boa arrivato, signore grazie, qua ha iniziato a piovere, ci vorrebbe proprio un buon caffè. Il nostro amico con la moca dov'è? Arriva più tardi, sapete che prima di darvi i dettagli della giornata con sole, luna e le perle di saggezza del nostro almanacchiere arriva anche lui, ma in effetti salutiamo la Chiara da Santiago, grazie Chiara.
1: Lavoratori.
0: E poi chi c'è? È pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno Capitan Fabrizio.
0: Buongiorno.
2: Sono Chiara da Misinto, direzione ospedale di Cinitello Balsamo.
0: Sì.
2: Per un'altra bella giornata di lavoro, che dire? Siamo al giro di boa, per gli altri, non per me. E auguro a tutti una buona giornata, buon caffè e che sia una splendida giornata di lavoro per tutti. Lavoratori.
0: Ma grazie mille Chiara, pronto?
3: Buongiorno signor Sironi, buongiorno Disco Radio.
0: Addirittura signore.
3: Buongiorno lavoratori.
0: Buongiorno.
3: Auguro una buona giornata a tutti. Dax da Varedo.
0: Ciao Dax.
3: Lavoratori.
0: Ci siamo.
1: Lavoratori.
0: Marco da Gerenzano e tutto il gruppo che di solito saluta Micheloni, Francescone, pronti ad approfittare di una nuova giornata lavorativa. Buon caffè a tutti, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi pronto.
3: Buongiorno QBS. Questa mattina si va tutti a Brescia.
0: Sì.
3: Con tutta la flotta.
0: Ok.
3: Nuovo cantiere. Si aspirerà a quei 300 cubi di materiale.
0: 200 cubi, 300
3: va bene
0: cubi.
3: Così, dai.
0: Metri cubi.
3: Qua
0: sì.
3: Dal lago di Iseo, 15 gradi, si sta bene, ma sì. Lavoratori.
0: Ma grazie. Poi Giusy, Pio che volevano salutare il caro collega Tomeo. Grazie ragazzi per la carica.
1: Lavoratori.
0: Ce ne facciamo a sentirne un altro?
4: Buongiorno QBS. Buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
4: Alessandro da Milano.
0: Ciao Ale.
4: Vorrei soltanto fare gli auguri alla mia dolce metà Daniela. Tanti auguri amore mio. Lavoratori.
0: Ma grazie ragazzi. Allora ricordiamolo a tutti, il 393 800 3000 che vale anche questa mattina per i vostri messaggi.

0: chiama Careful, il disco di Dio di Dizzy Bisù, tra l'altro titolo che ci porta direttamente alla citazione latina del giorno, gratum fact preterium o qualcosa del genere, preteritum, sai che col latino qua siamo messi bene, Epicuro che scriveva rendi grato ciò che è passato, un abbraccio da Massimiliano da Bergazzo con Figliaro, e chi meglio del nostro dottor Di Bruno, col latino.
1: Ma no, ma infatti Fabrizio ti stavo correggendo, ma poi ti sei corretto da solo. Sul preterium, il preteritum, invece, il presbiterum, cioè, c'eravamo, dai.
0: Molto bene, no, ci buttiamo lì dei pezzetti di cultura ogni tanto, perché altrimenti noi di nostro saremo veramente rasenti il pavimento. Allora, il dottor Di Bruno che tra poco ci aggiorna con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, mentre arrivano i QBS quasi belli svegli con i loro messaggi, qualcuno da sentire c'è, è pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno, sono Paolo da Mortara.
0: Ciao Paolo.
2: Per favore, tiratemi su, sono veramente stanco. Ho bisogno di una canzoncina tosta.
0: Sì.
2: Mi metteresti Hocus Pocus?
0: Hocus Pocus.
2: Magari anche con l'intro dell'elicottero, che è una bomba. Se ce l'avete, eh.
0: Sì, vabbè, certo. Grazie, che ce l'abbiamo. È
2: ciao,
0: che
2: Fabri.
0: Ce la segniamo per venerdì, perché i giorni nei quali sentiamo le canzoni che ci richiedete e che vi danno la giusta carica e la giusta energia sono martedì e venerdì.
3: Ciao Melania del Vignano, oggi è mercoledì e sto andando ancora in bici. Stavolta mi sono fermata, così mi senti. Auguro a tutti una buona giornata, lavoratori.
0: Infatti, ciao, forte, ciao. Forte e chiaro, Melania. Grazie, grazie. Poi pronto.
4: Buongiorno capitano, Paolo da Lodivecchio.
0: Sì?
4: Ho appena staccato il turno di notte e vi ascolto sempre, numero uno.
0: Grazie.
4: E buon lavoro a tutti e buonanotte a me. Ciao!
0: Lavoratori!
5: Lavoratori!
0: Allora, sono pronte, l'abbiamo detto poco fa con Francesco Di Bruno, anche tutte le ultime notizie che vi raccontiamo subito.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora gli aggiornamenti che arrivano dalla nostra redazione nella prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Secondo la perizia balistica, la notte tra il 19 e il 20 settembre a Baldissero d'Alba, Roberto Mollo, padrone di casa, avrebbe sparato e ucciso Govalin Lazri, ladro da non più di 14 metri. Il camionista 35enne era al piano terra della sua cascina ed è salito in balcone. Avrebbe esploso 12 colpi verso una sola direzione, le luci delle torce dei ladri. Rese note le motivazioni che hanno portato all'assoluzione in Cassazione dei PM del processo Eni Nigeria, De Pasquale Spadaro, secondo i giudici della Suprema Corte, non nascosero le prove, l'atto che secondo l'accusatore i due avrebbero rifiutato non era un atto obbligato. La Juventus ha chiuso con una perdita di 66 milioni il bilancio 2025-2026, i conti sono stati approvati dal CDA bianconero, che ha anche deciso di proporre all'assemblea degli azionisti del 3 novembre un aumento di capitale da 250 milioni. Eurolega di basket, al Forum l'Olimpia Milano con un canestro di Devon Hall sulla Sirena ha vinto 87-85 il derby italiano contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: Buongiorno a tutti i lavoratori, buongiorno QBS, un saluto particolare a tutti i fedelissimi dell'ultimo impero, Torino, ai Rasca, da Fulvio dai Lagnasco, ciao a tutti!
1: Lavoratori! Chi c'è ancora? Pronto?
2: Buongiorno Capitan Fabrizio, buongiorno quasi belli svegli ai QBS, come me, quasi bello sveglio. Un saluto a tutti da Danilo da Sedriano, l'autoferro tranviere di Milano. Ciao!
1: Ciao Danilo e grazie per essere con noi lavoratori. Mentre i lavoratori si riuniscono dentro al club dei quasi belli svegli e inizia un nuovo From Disco to Disco, il che significa che ne suoniamo quattro senza interruzioni. La prima arriva dal 1997, l'abbiamo straballata, la canzone l'avrete già riconosciuta.

0: gruppo The Twins, Ballad Dancer, bellissima, 1983. Alan Walker e Ava Max con Fate, ma anche Gala e Coming to My Life nel nostro From Disco to Disco. Vediamo chi c'è allora, pronto?
1: Buongiorno capitano, buongiorno QBS, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Oh, buongiorno.
1: Qui è la GPG Luca, sveglio da ieri alle 16.
0: Sì.
1: Adesso sta rientrando a casa, si fa una bella doccia, poi si mette il completino e va a giocare a tennis. Ah, che libidine. E poi stasera si ritorna a lavorare. Voi che ne dite?
0: Bel programma.
1: Ottimo, vero?
0: Sì, sì, sì.
1: Ciao capitano. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Allora salutiamo anche Stise, che è passato qui fuori con tanto di foto ai Gioia Studios di Milano. Ciao capitano, salgo a offrirti un caffè o aspettiamo la moca? Ma guarda, lo leggo ora, accidenti, per cui dovremmo per forza aspettare la moca. Vediamo chi c'è, pronto?
3: Grazie Fabrizio, è bellissima quella canzone lì.
0: Ah,
3: però
0: certo,
3: non dimenticatevi anche la ragazza dell'Olanda, che è troppo forte.
0: Dai,
3: sto
0: oggi
3: facendo il caffè, oggi vieni?
0: Sì,
3: un
0: grazie.
3: Un abbraccio Antonella.
0: Qui ciao, siamo ciao, pieni di moche, grazie mille Antonella, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, sono Elena da Como. Sto andando a fare l'ultimo turno in comunità, devo fare pomeriggio e mi faccio un cambio turno.
0: Sì.
4: Perché da domani mi spostano in sede centrale in RSA, che è il mio pane. E si riparte da capo fino al 30 novembre al contratto, incrociamo le dita che poi lo rinnovano, speriamo in bene.
0: Dai, speriamo Elena. Allora grazie al 393 800 3000, ci sono i vostri messaggi, un saluto dal DJ Alex Violin, che poi magari sentiamo venerdì con una delle sue produzioni. Pronto?
5: Capitano buongiorno, Antonio dalla provincia di Cuneo.
0: Ciao Antonio.
5: Esattamente da Roccavione.
0: Sì?
5: Sto andando a fare degli esami.
0: Sì?
5: Ad ASL, degli esami generali per vedere appunto il corpo, se è tutto a posto,
0: un bel check up,
5: se i valori tutto a posto.
0: Sì?
5: Ogni tanto un check up generale ci
0: e
5: vuole.
0: Ci sta, e ci sta.
5: Lavoratori
0: siamo qui,
5: buongiorno a tutti
2: lavoratori.
0: E poi pronto, ecco la moca che arriva, giustamente. Sì,
6: buongiorno QBS, e come tutte le mattine caffè pronto.
0: Sì,
6: la moca non è grande, è enorme.
0: Eh certo.
6: E non vi dico la fatica per metterla sul fornello, vi ci vuole il muletto, ma per voi questo è d'altro. Signor Sironi, ci dica, sole e luna oggi come sono messi?
0: Ah, sono messe bene come sempre, anzi diamo un po' di dettagli rispetto a questa giornata. 273esimo giorno dell'anno, 40esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà alle 7:06 minuti,

0: Se non fate attenzione alle piccole cose,
1: cosa?
0: Non potete raggiungere grandi risultati. Ciao!
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E allora un po' di saluti da mandare anche a Roby, San Secondo, Vippi, Nerolo, a Cristian e poi Roby da Lodi che dice: auguro una buona giornata a tutti i lavoratori. Lascio una proposta per il prossimo 80 History: Tracy Spencer e Run to Me. Mamma che bella che era, ci impegniamo a suonarla almeno venerdì, dai, come una di quelle che vi danno la giusta carica e la giusta energia. Si ricomincia da Wakefield, c'era Saturday Night.

0: c'è? Meno male, meno male, meno male.
1: E allora, signori, in diretta!
2: Da dove?
1: Dai Gioia Studios di Milano!
2: Ma che succede?
1: Ora in onda, belli svegli! 5, 6, 7, 8!

0: Fantastico, Omar Fantini.
1: Presente.
0: C'è anche Marco in redazione, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E ci sono anch'io.
1: L'inarrugginibile Fabrizio Sioni.
0: Inarrugginibile.
1: Va così, neologismo.
0: No, mi piace inarrugginibile, sai.
1: Che sarebbe inossidabile.
0: Ma è meglio.
1: Però si rende di più.
0: Perché cavolo, inossidabile è così sfruttato? No, inarrugginibile.
1: È l'ossidazione che provoca la ruggine. La ruggine per i fatti suoi non viene, quindi...
0: Ci sta, no, no, io sposo.
1: Potresti anche essere un antiossidante, Fabio, un omega 3.
0: Ecco.
1: Volendo.
0: Che però è troppo tecnico, invece
1: e
0: è inarrugginibile.
1: Si ripropone verso... Se tu lo prendi a colazione l'omega 3, alle 10 ti sale quel sapore di trota salmonata che a me non fa mai impazzire.
0: Peggio con gli sgombri.
1: Quindi dai, inarrugginibile.
0: Inarruginibile.
1: Sai quando fanno quella bella passata di rosso sulle ringhiere prima di dargli il colore?
0: Sì,
1: quella
0: sì.
1: Sei tu, Fabio.
0: Ma c'è ancora quella roba lì che si
1: sì,
0: dà?
1: Sì, ma non è più rossa.
0: Non è più rossa. Io me la ricordavo arancio, me la ricordavo.
1: È arancio rosso, sì, il color mattone un po'... adesso non è più di quel colore lì tendenzialmente.
0: E di che colore è, scusa?
1: Neutro, neutro, okay. O un grigino, o anche un grigino. Ci sono di vari tipi, lo so perché l'ho fatta l'anno scorso.
0: Su questi 6 chilometri di cinta di Villa Fantini,
1: No, tra le altre cose è pure poca, ma è faticosa.
0: Perché è più densa
1: dentro,
0: certo,
1: no,
0: perché ci sono gli anfratti,
1: Io volevo prendere il... Lo spazzatore, il compressore.
0: E invece...
1: Solo che diventavano grigie anche le siepi. E
0: non era bello, no. Le 7:02.
3: Disco Radio.
0: Allora, avremmo anche un tema della giornata da suggerire ai nostri amici ascoltatori. Al 393-800-3000 aspetteremo i vostri messaggi. A proposito di cosa oggi?
1: Beh, allora, è andato talmente bene il momento televisivo che non dimenticherete mai,
0: sì?
1: Che torna quel momento televisivo che non dimenticherete mai, parte 2.
0: Che mi piace già di per
1: sé. Ve lo dico, potrebbe essere
0: due.
1: Come Kill Bill, potrebbe anche non fermarsi a 2, per dire.
0: Certo.
1: O come Star Wars.
0: Una di quelle saghe infinite. Allora, intanto sentiamo una bella novità e poi vediamo quali sono appunto i momenti televisivi che non dimenticherete mai. Parte 2.

0: Robbie Williams, Miss Monique, Beauty in Us, tra l'altro la nostra novità delle 7, dopo aver iniziato ufficialmente l'appuntamento con i belli svegli, stiamo per dire QBS, ancora sollegato all'ora precedente. Fate qualcosa per me, ragazzi.
1: Mettiti l'ora legale, Fabri.
0: Dovrei provare a risolvere così. Allora, tra i momenti televisivi, parte 2, memorabili, che ci volete segnalare, direi che possiamo subito sentire un messaggio, che è questo. Pronto.
2: Buongiorno, Disco Radio. Un altro momento che non dimenticherò mai della televisione, sì? È quando fecero un'intervista a Salvini durante il periodo Covid.
0: Beh,
2: sì. Quindi andavamo tutti in giro con le mascherine e durante appunto questa intervista fecero vedere una foto di Salvini dove si faceva una foto con questa signora togliendosi la mascherina. E gli dissero: guardi che non la può togliere la mascherina. Lui: ma io non posso togliere la mascherina per fare la foto con una signora? Ah no? Non posso?
1: No.
2: Bellissimo.
1: Alt.
2: No, buona alt. Giornata.
1: Con Floris che dice: secondo il decreto legge che ha firmato lei.
0: Aspetta. Aspetta che ce l'abbiamo. Aspetta.
3: Non si può fare. Era lei che si toglieva la mascherina.
4: Ma io per parlare. Ma me. Posso togliermi la mascherina mentre parlo? Ma
3: qua si faceva una foto. Guardi qua. Era solo per farsi la foto.
4: Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina?
3: No. Se non sta un metro e mezzo, no.
4: Allora, mi fate vedere le foto di Piazza del Popolo che ci sono state sabato. Fa vedere la foto di Piazza del Popolo.
3: Se trovate anche o Zingaretti o Conte,
4: no,
3: che
4: ma
3: si
4: non ce l'ho con Zingaretti.
3: Con lei ce l'avevano, non con i manifesti.
0: Che però non è esattamente quella parte lì, ma come dire.
1: Sì, no, dopo c'era il. Secondo il decreto legge che ha firmato lei, no. Ah, vabbè, non posso. La resa finale. Che bello.
0: Mamma mia. Ciao ragazzi, domanda del secolo: com'è nata l'idea della sigla dei belli svegli? E niente, è successo che sono venuti a trovarci i bunker e quindi gli abbiamo chiesto, Marco ha preparato il testo. E gli ha chiesto di cantarci la sigla.
5: È successo così.
0: Sì.
5: Edo e Matteo vengono nel mio ufficio, in redazione. Beh, mi chiedono ufficio, fai una sigla dei belli svegli.
0: Ah, così.
5: Ci perché sono i bunker, sono 44
1: bunker, li facciamo registrare.
0: Esatto. E loro si sono molto carinamente prestati a ricantare Macchia Idea. Era il periodo in cui loro a Sanremo ricantarono proprio Macchia Idea.
1: Esatto,
0: quindi grande successo per quella cover. Belli svegli, momento televisivo preferito parte 2? Beh, le discese di Madre Natura in Ciao Darwin, scrive Christian.
1: Quale?
0: Secondo me tutte.
1: Però qual è la tua preferita?
0: Adesso glielo chiediamo, chissà che
1: no,
0: non ci risponde.
1: No, dicevo a te, qual è la tua preferita?
0: No, io non ti saprei dire.
1: No, zio.
0: Perché sai che non...
1: Io ne conosco due, conosco personalmente due.
0: Sì?
1: Allora, devo dire la verità, io non ho mai visto, l'ho visto una volta Ciao Darwin.
0: Sì?
1: In vacanza perché Zara non stava bene, eravamo in camera, non c'è niente da vedere. Non l'ho mai visto, quella volta lì io penso di non aver mai riso così tanto in vita mia. Ho detto: ma perché non ho visto sempre da te, da sempre Ciao Darwin, che è meraviglioso.
0: Al di là di Madre Natura, intendi?
1: Conosco...
0: Aspetta, pensaci mentre sentiamo una canzone.
1: Non ricordo il cognome.
0: Vabbè, dai, fa uguale. Arrivano i Clean Bandit, c'era Rather Be.

0: Si chiama Moving to the Sun, il disco di Yuji Leoltranate su Disco Radio Dentro, belli svegli, momenti memorabili della televisione parte 2. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, tema già affrontato, ecco il perché del parte 2. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Una delle scene più belle della televisione è Benigni quando si ingroppa la Carrà.
0: Come si ingroppa?
1: mi ricordo una trasmissione, c'era Sverio.
0: Allora la trasmissione probabilmente era Fantastico 12. Sentiamo.
2: La Carrà!
3: Eccola.
2: Quando vedi rosso non capisci più niente tu, eh?
4: Vieni qua!
2: Certo.
4: Fammi vedere!
2: No, così no!
0: La Carrà cade
3: e lui salta sopra.
0: No. E il tutto si chiude con
2: Roberto.
4: Che bella chiappa.
0: Vabbè. Sì, avete ragione, momento memorabile.
3: Cosa abbiamo perso, ragazzi? Quale leggerezza abbiamo perso?
0: Vabbè. Momento top della TV è stato durante Sanremo, Morgan che cerca Bugo, ma dov'è Bugo? Marco da San Nazaro, cioè ci aveva appena litigato.
3: Aveva mandato a quel paese insultato in ogni modo in diretta cambiando il testo della canzone.
0: Ma dov'è Bugo?
3: Ma che permaloso. Ma che carattere. 12 milioni di spettatori.
0: Oh mamma ragazzi.
3: Perculato in diretta.
0: Forse c'è qualcun altro, pronto?
5: Ciao belli svegli, Beppe da Savigliano.
0: Beppe.
5: Momenti bellissimi in televisione erano quando Joelle Dix scimmiottava Tomba che faceva il critico d'arte tipo Primavera di Botticelli. O altri capolavori, era veramente.
3: Ma sai che non me lo ricordo io?
5: Come voi. Ciao.
3: Cos'era Mai Dire?
0: Come noi.
6: Penso proprio Mai Dire.
3: Mai
6: gol.
3: Dire?
0: Sai che niente proprio, cioè tabula rasa. Sarà che ero concentrato su uno dei momenti di Omar che poco fa fuori onda ci stava raccontando di una volta in cui.
3: No, perché allora innanzitutto le due madre natura erano la Paola Di Benedetto, che adesso sì. È la moglie di Bellanova dell'Atalanta,
0: sì.
3: E Sara Croce,
0: sì.
3: Che ho conosciuto per questioni lavorative, ovviamente. E no, sempre per questioni lavorative, un anno io ho fatto Super Ciro,
0: sì.
3: Tanti, era il 2000 secondo me. E mi sono ritrovato la sera, perché
0: sì.
3: Giravamo allo Stelvio, Schiro,
0: sì.
3: Era la versione invernale. Quindi la sera mi sono detto, ragazzi, chi viene in idromassaggio? Un attimo, vedo, mi cambio. Cioè, arrivo in idromassaggio ed ero io con Federica Fontana da una parte e Elisabetta Canalis dall'altra. E basta,
0: sì,
3: ok?
0: Sì.
3: E le due infami, siccome all'epoca ero fidanzato, sai, fidanzatino novello, eccetera, sì. Ma quanto si sono divertite a rompermi le palle. Bene, grazie, sino io a posto andrei.
0: Secondo me ti sei divertito anche tu, però.
3: Io sono uscito e mi sono buttato nella neve.
0: Ma chissà come mai. Allora dovrebbe andare in onda la pubblicità. Ci fermiamo. Dovrebbe andare in onda la pubblicità.
3: Cosa succede? Perché non va?
0: Non lo so come mai.
3: Beh,
6: facciamola noi, dai.
3: Siete pronti?
0: Allora provo a fare play. Vediamo che cosa succede.
3: Vediamo.
0: Perché non lo so. Niente, non succede nulla.
3: Sai che si sono rimasti a male anche loro della Canalis e della Fontana?
0: Secondo me.
3: È saltata la corrente.
0: Si sono buttati nella neve anche loro.
3: Ho fatto saltare la corrente di Enel, Luce e Gas. Ti rendi conto? Il contatore generale
0: che
3: d'Europa.
0: Che non va più niente. Ah no, questo funziona. Funziona questo, ma non funziona tutto il resto.
3: C'è il signor Enel che è lì così fa. No, vai avanti, dimmi cosa è successo lì dentro il massaggio. No, allora, giuro, niente, non è...
0: Niente, non succede nulla. Proviamo a cercare una soluzione tra quelle che abbiamo a disposizione lì, perché dobbiamo trovare veramente il modo per aspetta.
3: Gira scegli il roto wash.
0: No, ma no, quella lì. Io allora so. Omar, ti
3: prendo,
0: devo
3: il flauto e suono la barilla? Ce l'ho,
0: sì,
3: ragazzi.
0: Provaci. Nel frattempo tu devi chiudere quella cosina che sai di dover chiudere,
3: E non parliamo della Canalis.
0: No!
3: Un attimo.
0: Mentre fatto. Omar si silenzia, noi cerchiamo di farvi sentire un po' di musica.

Adesso per non farci mancare nulla, fortunatamente siamo riusciti a riavere la corrente. Aspetta, aspetta, vediamo se funziona tutta prima di eliminare qualunque cosa. E niente, sia sempre lì. Forse, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Niente, non va nulla, non va nulla stamattina. Niente, non va nulla. Non va nulla, non va nulla.

0: Disco del DJ Antoine che si chiama Thank You. Eccoci, siamo tornati. Zima, dove basta, siete? Come si fa ad andare a lavoro senza di voi? Ci scrive l'Alessandra.
1: Basta, non parlo più della Canalis e della fontana dell'idromassaggio.
0: No, vabbè, c'è cioè, stato ragazzi un momento così di grande imbarazzo, evidentemente.
1: Mamma, com'è sensibile questo sistema.
0: Allora, dovremmo essere tornati alla normalità, dovremmo.
1: Io vi dico solo questa cosa: lunedì sera a cena sì. Fabrizio Sironi dice a Edu Munari: Ah, preparati perché a breve si blocca, vedrai che si blocca Z, Edo. Adesso. No, li conosco, i segna, bloccata. Cioè,
0: sì,
1: incredibile.
0: Sono passate quante? 48 ore, 24 ore?
1: Sei il Grace Anatomy del nostro programma di successione Anatomy musicale. Nel senso di Yar, il Dottor House. Bravo, sei il Dottor House del nostro sistema.
0: Quindi vado avanti a Vicodin anch'io.
1: E zoppichi.
0: Potrebbe essere. Allora, dovrebbe esserci anche un dottor Di Bruno, mi sente da laggiù?
2: Sì, ti sento bene, decidiamo di farlo questo notiziario.
1: Vi dico già che hanno molta paura entrambi, che nel dare la linea Di Bruno potrebbe di nuovo crollare tutto. Fai una cosa, Di Bruno, non stare in un idromassaggio e non stare in bikini, dovrebbe essere tutto a posto.
2: Ok, va bene.
0: Io preferivo sempre la versione Canalis e...
1: Ma sei un tradizionale, veramente, guarda, baseline, guarda, patriarcato che non sei altro.
0: Vabbè, allora, linea alla nostra redazione, ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Secondo la perizia balistica, la notte tra il 19 e il 20 settembre a Baldissero d'Alba, Roberto Mollo, padrone di casa, avrebbe ucciso Giovalin Lazri, il ladro, sparando da non più di 14 metri. Il camionista 35enne era al piano terra della sua cascina, è salito in balcone e avrebbe esploso 12 colpi verso una sola direzione, le luci delle torce dei ladri. Rese note le motivazioni che hanno portato alla soluzione in Cassazione dei PM del processo in Nigeria De Pasquale e Spadaro. Secondo i giudici della Suprema Corte non nascosero le prove. L'atto che secondo l'accusatore i due avrebbero rifiutato non era un atto obbligato. La Juventus ha chiuso con una perdita di 66 milioni il bilancio 2025-2026. I conti sono stati approvati dalla CDA Bianconero, che ha anche deciso di proporre all'assemblea degli azionisti del 3 novembre un aumento di capitale da 250 milioni. E poi il basket al Forum, l'Olimpia Milano nella seconda gara di Eurolega con un canestro di Devon Hall sulla sirena ha vinto 87-85 il derby italiano contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulle regioni di nord-ovest, con tempo asciutto ma con parecchia nuvolosità a causa dell'affluire di aria umida atlantica. Non avremo conseguenti precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà insistente sul Piemonte. Qualche schiarita invece si presenterà sulla Lombardia, al tutto con temperature senza variazioni significative. Valori diurni prossimi ai 24-25 gradi su Torino e su Milano. Aria più freddina e tipicamente autunnale nella notte al primo mattino. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: tua città e anche social.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E allora attenzione signori, perché potrebbe riaccadere.
4: No, davvero? No. L'ha detto, è andata, ciao ragazzi, a domani. A
3: pronto?
4: Domani.
3: Cioè,
5: Fabrizio non sa mai niente, non si ricorda mai niente.
4: Vero?
5: E dice anche la medicina che prende il
4: vero,
5: dottorato.
4: Vero!
5: È inquietante stamattina.
4: Ma cosa ti serve sapere che prendeva il Vicodin? Ma poi cos'è il Vicodin?
3: Credo un antidolorifico.
4: È la medicina che prendeva Baggio. Il Divincodin.
3: No! Allora ragazzi, attenzione, perché siamo tornati in tempo per giocare alla spesa cantata di oggi.
4: Per fortuna, guarda.
3: Per cui vi chiederemo di fare il saldo della lista della spesa di Marco, mentre ora ci sentiamo i Pet Shop Boys 1987. C'era It's a Sin.

0: Giada, cosa vuoi dire a questa canzone? Cosa vuoi dire ai Pet Shop Boys che abbiamo riascoltato dal 1987? Forse con la loro canzone più famosa? Non lo so,
1: no,
0: It's a Sin.
1: No!
0: Suburbia?
1: No!
0: Western Girl.
2: Western Girl.
0: Vabbè, non è che ho citato due canzoni.
2: Da, Domino, no. Dancing.
1: Domino Dancing, bravo.
0: Vabbè, ma ce n'erano
1: cercando
0: un sacco di. Vabbè, questa
1: no,
0: comunque.
1: No,
0: era.
1: Vabbè, sì, sì, sì, no, no, famosa, famosa. Però secondo me Domino Dancing di più.
0: È più famosa.
1: Forse
0: vabbè,
1: anche perché West, la mettevamo. Go West. Però Domino Dancing la mettevano anche in discoteca.
0: Sì.
1: Era
0: Domino Dancing. Sì. Allora, attenzione, signori e signori, perché c'è la spesa cantata di AG.

0: Eh sì, è la spesa cantata. Anche oggi la lista della spesa di Marco sarà la solita o sarà in una nuova modalità?
1: Beh, ma le modalità cambiano, ma state sempre attenti.
0: Il meccanismo,
1: il meccanismo
0: stesso,
1: non
0: il meccanismo non cambia.
2: Cioè, spiegatemi questa cosa.
0: Potrebbe esserci una nuova ambientazione.
1: È un contesto nuovo,
0: un contesto nuovo, un contesto nuovo, anche se
2: però
0: il meccanismo
2: sempre
0: resta
2: somma dobbiamo fare.
0: Assolutamente, sì. Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione. Attenti ai prezzi, perché vi chiediamo di inviarci con un messaggio di testo il saldo, il totale della spesa di oggi. Vincerà naturalmente il più veloce di voi una nostra disco radio bag che vi spediremo direttamente a casa. Intanto abbiamo già prontato tutto quanto, se Marco è pronto.
1: Ci siamo.
0: Io comincerei così.
2: Là là, davvero? Faccio il balletto io.
0: Attenzione,
2: vai.
0: Attenzione. Si parla.

0: ma non l'avrai mai.
1: Applausi per Marco, bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, stamattina facile però.
2: Spettacolo, spettacolo.
1: Stamattina devo dire molto facile, per cui aspettiamo i vostri messaggi. Immagino fiumi e fiumi e fiumi di messaggi. Perché
0: sì,
1: dai.
0: Beh. Si è chiarita solo alla fine, cioè comunque, perché il giallo restava fino all'ultima frase. Quindi
1: io non direi altro, se non il nostro numero 393 800 3000, con un messaggio di testo, il saldo della spesa cantata di oggi.
0: Poi, se volete mandargli il saggio della vostra figlia, va bene.

0: Allì, allì, allì. Mentre abbiamo
1: se
0: sentito.
1: Aggiungere anche. Op, op,
0: op. Ah, sì, perché certo. Sputacchiano un po'.
1: Sì, i parigini. Sì.
0: Ma solo i parigini, però.
1: Solo i parigini. Sì, giuro, io sono stato a Lione. No, non lo fanno.
0: Non lo fanno. Costa Azzurra? Costa Azzurra?
1: No, zero, zero, zero.
0: Niente, proprio, proprio niente.
1: Parigi, Parigi, appena scendi all'aeroporto. Che ti vedo. I vetri, quelli del controllo della polizia, sì, l'hanno inventati a Parigi.
0: Certo,
1: per difendere
0: evitare
1: le sputazzate. Sì, poi dopo li hanno adottati.
0: Vabbè, diamo il buongiorno anche a Roberta da Milano.
1: Buongiorno Roberta.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno, sei mai stata a Parigi, Roberta?
2: Sì, una volta.
0: È vero che fanno app, app, app.
2: No.
0: No.
1: Come no? Ma ci hai parlato poco. Cioè,
2: io l'ultima volta
1: io guarda, sono fortunato che sono andato in un giorno di pioggia, quindi avevo già il keyway. Per cui se no comunque devi portartelo, eh.
0: Aveva la cerata addosso, esatto. Molto bene.
2: Segnerò per la prossima.
0: Brava. Bene, fai bene, Roby. Allora, Roberta, intanto prima di passarti il notaio.
1: Da dove?
0: Da dove? No, l'ho detto, da Milano.
1: Da Milano? Che fai di bello nella vita?
2: Sono un'impiegata contabile amministrativa in un'azienda che commercia materiali di sollevamento, funicavi d'acciaio, catene.
0: Questa è la prima volta, notaio, che abbiamo qualcuno che si occupa di questo.
1: Allora, per la signora o signorina Roberta?
2: Signora.
1: Bella signora Roberta!
0: Eccolo lì, allora, immediatamente cambia direzione.
1: Aspetti che metto via le catene e le
0: lo sapevo.
1: Sacca di disco radio, cappellino di disco radio, sì, t-shirt di disco radio, sì, portapass di disco radio, è solo per lei! 3 giorni a casa, a domicilio, il nostro Paolo Luca Manzoni, il personal trainer di disco radio!
2: Ma, pure quello,
1: ma pure quello fa sollevamento dei pesi, quindi
0: certo,
1: si quindi troverà bene.
0: Quindi ci sta.
1: Ma attenzione, perché la signora Roberta è particolarmente fortunata, perché
0: come mai?
1: Accaparra pure 2 biglietti per lo spettacolo Karma Letale del signor Omar Fantini al Teatro della 14ª il 16 ottobre. Sembra che non abbia già lei i biglietti per Fabio De Luigi.
0: Certo.
2: No, io li ho già comprati per Karma Letale.
0: Ma vero?
1: Allora.
0: Ma no! Allora
1: vabbè, puoi invitare altre 2 persone, dove sta il problema? Lei li ha comprati per sé.
2: Sì,
1: avrà qualche altro sfigato che non l'ha mai visto Fantini e che è giusto che paghi pegno, visto che l'avete visto voi, siete stati costretti pure loro.
0: Comunque Omar, 4 sono sicuri, no? Perché Roberta 2 li ha presi, 2 li invita, 4 li abbiamo in prima fila.
1: Aspetti che sento Fantini di là che sta mandando un vocale, sentite?
0: Sì.
1: No Fabio, 4 sicuri, no! Sentito?
2: Tra l'altro li ho comprati in prima fila.
0: Ah vedi, proprio fantastica, in prima fila, ma fantastica, che meraviglia. Beh, però c'è ancora uno scalino da superare. Roberta, ci devi dire qual è il saldo della spesa cantata di oggi?
2: 18,60 euro.
0: 18,60 euro?

0: biglietti per Karma Letale del 16 ottobre al Teatro della Quattordicesima. Ti ringraziamo per essere stata con noi e ti lasciamo al tuo lavoro.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ciao, ciao Roberta. Un abbraccio. A presto Roberta, un abbraccio. Ci vediamo il 16 ottobre.
1: Ok.

0: capito, oggi potremmo considerarlo il Carrà Day, no? Nel senso che la radio si è fermata proprio dopo aver sentito la famosa scena registrata da Fantastico di Benigni e della Carrà, che ci hanno veramente fatto morire dal ridere. Sì, c'erano i momenti memorabili della televisione parte 2 e poi l'abbiamo ritrovata insieme a Bob Sinclair con A far l'amore, dalla colonna sonora della grande bellezza.
1: Della grande bellezza.
0: La grande bellezza e...
2: la grande bellezza anche di chi scrive i biglietti, li ho regalati per prendere quelli di De Luigi. Chi avrà la dissenteria quella sera lì?
0: Ma no, povero!
2: Chi lo sa, chi lo sa?
0: Povero De Luigi.
2: Si è partito il cuore di De Luigi.
0: Poteva essere. Chi c'è? Pronto? Pronto?
3: Complotto.
0: Ma perché complotto?
3: L'avete fatta giocare e vincere solo perché non va a vedere De Luigi.
0: Ma non è vero, ma non è vero.
2: E anche se complotto! Fosse...
0: Potrebbe
2: e anche se fosse...
0: No, non li fomentare, che è già di loro. Pronto?
4: Sono profondamente deluso e amareggiato.
2: È tornato.
4: Il peggio delle radio italiane. Farei vincere i fan. Mamma mia.
2: ma ascoltano, è ovvio che seguono.
0: Se no,
2: cioè,
0: non giocherebbero, ma scusa, pronto.
5: Comunque questa trasmissione sta diventando la sagra del complotto.
2: Ma non è vero, ma...
5: Questa aveva già i biglietti in prima fila e ha vinto il gioco.
2: Piove
5: vinto
2: sempre sui
5: biglietti.
2: Ho capito.
0: Vabbè, ma
2: è proprio la dimostrazione che non è un complotto. Scusa, già
0: infatti,
2: li aveva presi.
0: Tra l'altro, sai cosa costano i biglietti di Fantini?
2: Ma ragazzi,
0: cioè, è un investimento,
2: Ma si paga con le
0: con
2: pezzi di corpo.
0: No, vabbè, a parte gli scherzi, l'abbiamo già detto. Però 16 ottobre, Teatro della 14esima Milano, Karma letale di Omar Fantini. Intanto arrivano anche i baby sveglio. Mariolino, sei già qui?
6: Presente!
0: Molto bene, tra poco colmi, canzoni, barzellette, battute.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Oh ragazzi, ho scoperto che il prof Locatelli è grande fan dei baby svegli, è vero prof?
5: Assolutamente sì.
4: Anche se è qui per ricordarci qualcosa di importante.
5: Che dopo l'appuntamento con i baby svegli ci sarà l'appuntamento col Cineforum Tecnico Scientifico. Quindi se volete mandare le vostre recensioni in diretta è il momento ora di farlo, da adesso fino a quando arriverà la rubrica, e donarsi la possibilità di entrare nella gloria eterna.
4: Aspettiamo le vostre al 3938.

0: disco dei Bliss Team, si chiamava People Had the Power, 1993, un attimo prima dell'appuntamento con i Baby Svegli. Colmi, canzoni, barzellette, battute al nostro numero, vi aspettiamo mentre abbiamo... Cosa c'è?
1: Benvenuti a questa edizione straordinaria. Il noto attore Fabio De Luigi ha appena comunicato di annullare la serata del 16 ottobre. Alle telecamere ha replicato: non posso esibirmi la stessa sera di Omar Fantini, che è il mio mentore, nonché il mio maestro di vita. Tutto quello che so sulla comicità me lo ha insegnato lui. Il Fantini, interrogato, ha replicato dicendo: avrei spostato volentieri la serata, ma devo andare alla Tecnomanz.
2: Sì, sì, tutto vero ragazzi, è tutto vero. Oh, ragazzi, se ci sono delle edizioni speciali vanno fatte sentire.
0: No, infatti, noi l'abbiamo, ci mancherebbe altro. Quando la redazione chiama, bisogna rispondere.
2: Immagino allora. Il teatro che chiama De Luigi fa: non so, abbiamo uno strano calo nelle queste vienti, non ci capacitiamo del perché.
0: Cosa sta succedendo?
2: No, è andato bene fino a ieri, l'altro ieri, poi di colpo.
0: Allora, attenzione, perché davvero ci sono i Baby Svegli. Mariolino, possiamo mettere la sigla?
2: Va!

0: L'arpa laser addirittura, sì. È quella di Star Wars, l'arpa laser.
1: Tipo ci sono dei laser che vanno verso il cielo, che vengono suonati come se fossero le corde dell'arpa.
0: Che meraviglia, ragazzi, sì. Che meraviglia.
1: Poi allora... devi sperare che non sia il laser quello per tagliare l'acciaio,
0: no, perché se no, esatto, ciao, dopo non puoi suonare più niente. Pronto?
1: Poi però se per caso capiti sopra e guardi per caso il laser per errore,
0: sì?
1: Ti corregge la miopia.
0: Ah certo, eventualmente. Vediamo chi c'è, pronto?
2: Ciao, radio, io ascolto tutta la vita.
0: Sì?
2: Aspetta.
0: No, aspetta.
3: Io Medusa.
0: Rifacciamo. Ti immagini? Rifacciamo.
2: Ciao, allora, ciao Disco Radio.
0: Sì. No, niente, neanche no, stavolta. Aspetta.
3: Allora, fin qua però ci siamo.
0: Come?
3: A scalare.
0: Aspetta.
3: La prossima, ciao.
2: Ciao Disco Radio, sono sì. Simone, come sì. State?
0: Bene.
3: Noi bene.
2: Cosa fa un cavallo nel deserto? Sgobba.
0: No, non ci credo. Neanche
3: cosa,
0: cosa fa un cavallo
3: sgobba?
0: Nel deserto?
3: Sgobba.
0: Macio.
3: Un cammello nel deserto.
4: Ha detto allora fate entrare, cioè se devo.
0: Stia lì con Michetti, che sono le 8:05.
5: Disco Radio.
0: Non è che ha detto cammello, abbiamo capito cavallo.
4: Può anche essere. A dirla tutta è il dromedario.
0: Il dromedario,
4: perché il cammello è sgobbe nel caso. Perché sono due. Il cammello ha due gobbe. Il dromedario ha una gobba.
0: Non è il contrario.
4: Sembra di parlare. Allora, posso chiedere una licenza di 2000 anni da questo programma?
0: Vabbè, allora rimanga lì, professor Comichetti, che ci servirà anche più tardi, mentre abbiamo preparato una bella novità, c'è Armin Van Buuren.

0: Armin Van Buren, c'era anche Take Me Home su Disco Radio, c'è il club dei baby svegli, c'è il nostro Omariolino.
1: Presente!
0: Molto bene, ci sono anche i nostri piccoli amici, pronto?
2: Sì.
0: Allora, sentiamoli. Stamattina proprio dobbiamo rifare
1: tutto.
0: La rete.
1: Stamattina Fabri devi fare come i trapezzisti.
0: Sì, senza rete. Pronto?
2: Ragazzi, come state? Io tutto bene, sono bene. Tommaso da Verrua. Ciao
0: Tommaso, ciao, grazie. Che bello sentire.
3: Si sa come sta Tommaso? Sì, invece no, sta bene.
0: Meno male.
3: Per fortuna, grazie Tommy.
4: Ciao Mariolino, ciao. Zio Ma e ciao Zio Fabri.
0: Ciao.
4: Sono Maya da Milano.
0: Ciao Maya.
4: Sapete
0: ciao, Maya.

0: grande voglia di lavorare, il sì? frutto della vostra immaginazione.
1: Certo!
2: Va bene, un applauso.
1: Presidente del Consiglio, dopo domani. Mi spiace per la Giorgia, ma
2: è andata male. Pronto?
3: Ciao Fabri, sono Bettino Cernosco.
2: Oh, Robertino, sì.
3: Allora, ieri mio fratello era un po' triste, no?
2: Come mai?
3: Era un po' giù per la sua situazione sentimentale e mi dice: e pensare che c'è stato un momento nella mia vita in cui tutti mi volevano sbaciucchiare, abbracciare, baciare. E io faccio: ma quando è che è stato? E lui: quando avevo 3 mesi.
2: Era un bel bambino all'epoca. Pronto?
1: Lasciavano anche toccare le...
4: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
2: Sì.
4: Ho scoperto che il dolce preferito da chi ama ballare
2: sì.
4: è la merengata.
2: Ma certo, certo. Sì, sì,
1: salsa
2: è vero.
1: E merengata.
2: Esatto, quindi dolce e salato, tutte e due. Pronto?
1: Dipende, ci sono anche salse dolci.
4: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Omariolino, Alessandro da Monza.
2: Ciao Ale.
4: L'altro giorno ho visto il parroco della chiesa del nostro paese
2: sì.
4: che si faceva un giro in moto. E quando è tornato gli ho chiesto: padre, ma cosa stava facendo sul motorino prima? L'ho messa in piega. Ciao a tutti. Ah sì, dimenticavo.
2: Cosa?
4: Come va?
2: Ah certo, come va? Come va?
5: È giusta?
1: Cosa? Il parroco?
2: Era sul motorino, cosa stava facendo?
1: L'ha messa in piega?
5: L'ha messa in piega.
2: La messa in
5: piega. Comichetti.
1: Perché il comichetti si è fermato sulla messa in piega.
2: Ha pensato al parrucchiere, quindi.

0: proprio fino in fondo il disco di Swedish House Mafia, e lì che lì si chiama Happiness is So Sad, dentro al club dei baby svegli di questa mattina. Vediamo chi c'è al nostro numero 393 800 3000. Oh, Mariolino, dove sei?
1: Sono qua, cosa gridi?
0: Scusami, non ti avevo visto.
1: Ho capito, ma se sei mio pestigmatico e con la cataratta scesa.
0: Ma che cataratta, via, addirittura, pronto? Allora,
1: c'è un medico che fa il cristallino allo zio Fabri?
0: Niente, non c'è. Dov'è finito adesso? Ah, eccolo qua. Allora, vediamo se riesco a suonarlo.
1: Stamattina lo finiamo.
0: Pronto.
2: Ciao zio Marcello Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
1: Ciao.
2: Sono Alessino da Mezzago.
0: Sì.
2: Forse non lo sapevate, ma l'Università del Massachusetts.
0: Cosa?
2: Come ogni mercoledì in collaborazione con Paolo Luca Manzoni.
3: Quella.
2: Ho scoperto che.
3: Che?
2: Tra i Jim Bro.
3: Tra i Jim Bro.
2: Faccio un attimo di pausa così Fabri si ricorda. Tra i Jim Bro Bips di Paolo Luca Manzoni.
0: Sì, sì.
2: C'è Barbara D'Orso.
3: Certo, certo. Il venerdì.
0: Molto
3: perché
0: bene.
3: Perché giovedì gambe e il venerdì d'orso.
0: È certo, è certo, è certo. Allora.
3: Fabri lo sa bene perché è uno che.
0: Sento divide. Da lontano, cosa?
3: No, dico Fabri conosce bene perché è uno che divide i gruppi musicali. I gruppi muscolari.
0: Ma niente, stamattina è meglio che ce ne andiamo a casa. Pronto?
3: Perché volevo fare una battuta tra uno e l'altro.
4: Ciao,
3: alla fine.
4: Ciao, Mariolino.
0: Chi è? Chi è? Chi è?
4: Mattino da Corlago.
0: Mattino.
4: Volevo raccontarvi una barzelletta.
1: Portami via.
4: Sapete cosa fa un domatore di serpenti in un confessionale?
0: No.
4: Serpente. Ciao.
0: Serpente. Pente, serpente.
5: Allora mi fate intervenire con la forza.
0: Ancora, dai.
5: Cioè devo entrare dentro con i bicipiti.
0: Sentiamo, sentiamo.
5: E vabbè, serpente se mai.
0: Serpente.
5: Ho inteso come inglese, serpente.
0: Potrebbe essere, sa.
5: Allora mi... Allora, signor Martino da Gorlago. Tra l'altro è curioso perché Gorlago è un paese molto carino, ma sì? Non c'è il lago. Allora, cos'è?
0: Perché l'ha chiamato Gorlago?
5: Cosa? C'è il bagno? Non c'è neanche la piscinetta.
0: Allora, c'è un altro messaggio da sentire che è questo. Pronto? Pronto.
6: Ciao, Giammar. Ciao, sì. Mariolino. Sono Ivan da Milano.
0: Sì.
3: Ti prego, Ivan.
6: Oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
3: Vai.
6: Di Iperatur.
0: Oh, Iperatur, sì.
6: Mi dici cosa vuol dire tomorrow?
0: Sì.
6: Domani. Scusa, ma io lo devo sapere adesso.
3: Certo, giusto, dai, no. La giusto, è raccontata bene con un senso compiuto.
5: No, come a Gorlago.
0: Allora, prof, su, non insista. Piuttosto è già pronto il nostro prossimo Tamarristory, che arriverà, ve lo anticipo, dal 1996.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
9: È A5, fissatelo in testa.
8: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
9: È A5, fissatelo in testa.
8: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
9: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
13: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
14: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
15: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
19: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
20: Caffè Vergnano. Il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
21: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
22: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
21: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
22: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
23: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
24: Disco Radio.
0: Allora, è vero che c'è tra poco il prof Locatelli con le recensioni che state mandando. Insomma, vi abbiamo già ricordato che lo potete fare anche adesso in diretta
3: ora,
0: al 393.
3: Anche adesso, ancora bene, sia vocale che messaggio di testo al 393-800-3000 con la vostra recensione se volete finire in diretta nel Cineforum Tecnico Scientifica.
0: Però attenzione, perché dobbiamo aprire il Tamaraland di oggi, c'è gente.
3: Guarda qua, guarda.
0: Senti che roba, senti che roba. E come va sentito?
3: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sui volume c'è Tamar History!

0: appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è chi grida il posto da cui grida, pronto?
1: Una delle ultime produzioni dei The Blitz, I Believe in 1996, progetto tutto italiano, sì? Tastirone di 90 e cassa dritta. Ciao ragazzi da Fabio Tavarone.
2: Sì, ma che scarpe indossavano?
0: Non ce l'ha
2: io
0: detto,
2: voglio i dettagli.
0: Non ce l'ha detto Fabio il tamarografo. Grazie Fabio, grazie mille, pronto?
3: Ciao ragazzi, grazie per l'energia tutte le mattine.
0: Ma ciao Sara! E poi
4: no, da Francia, sì. Francia.
0: A Francia?
2: Nizza.
4: No, Nizza,
0: pronto.
5: Grande ragazzi, in attesa della nostra segretaria siamo qua ad ascoltare il Tamaristory. Io, Stefano e Riccardo.
2: Ma scusa, cosa, perché quando arriva la segretaria iniziate a far non ho capito, cioè,
0: no, iniziano a lavorare.
2: Io ho visto dei film iniziare così.
0: Dai!
4: Col Tamarraland.
2: Col Tamarraland sotto. Cioè comunque una roba con una cassa scandita c'era, cioè. Cosa? Cosa ha detto? Ma guarda, ma che tu sei veramente il peggiore, Fabio.
0: È riuscito
2: sei
0: a rigirarla su di me. Guarda, è una brutta,
2: certo,
0: persona.
2: Marco, ma scusa, schiera, c'è
4: brutta, brutta, brutta persona.
0: No, meno male, meno male. Almeno una volta nella
2: fai
0: vita.
2: Fai veramente schifo. Marco, fai schifo.

0: Vabbè ragazzi, c'è il
1: moglie lo sa.
0: C'è il prof Locatelli e il Cineforum Tecnico Scientifico Tutto. Buongiorno prof.
1: Buongiorno a voi, benvenuti.
0: Che cosa ci racconta stamattina? Sentiamo, sentiamo.
1: Beh, allora abbiamo i nostri recensori. Partiamo da chi ha scritto attraverso la pagina Instagram di Omar Fantini. Partiamo da Ricky Ricky.
0: Sì?
1: Ricky Ricky non è convinto dal primo, la presenza. Ricky, ma Ricky Ricky, Ricky Ricky. Sai quando dici ma è Ricky o Riccardo?
0: No, è Ricky Ricky. Ricky.
1: Poi c'è il cugino.
0: Sì.
1: Poveri poveri.
0: Da allora.
1: Sono spesso insieme.
0: Questa era.
1: Allora, una famosa cantante statunitense.
0: Sì.
1: Che fatica ad esibirsi in Cina perché, in Cina perché sì, viene spesso, anzi quasi sempre, fraintesa.
0: Sì.
1: Ariana Grande.
0: Allora.
1: Poverina. Molto brava, tra l'altro. Una delle mie preferite. Allora, visto che c'è qua di fianco a me il Paolo Luca Manzoni.
0: Sì.
1: C'è una recensione per lui.
0: Ah, davvero?
1: Lei sa, signor Paolo Luca Manzoni, qual è l'attore dei Cesaroni che allena sempre solo la parte alta?
2: No, mi dica.
1: Matteo Bracciamore. Ah. Beh, Paolo Luca Manzoni ha i muscoli, non si può pretendere che abbia anche il senso dell'umorismo.
0: No, certo, ma ci mancherebbe.
1: Cosa? Sì, non la spieghi. Ma non la spieghi. Cioè, loro l'hanno capito.
2: Lui non è che si chiama Bracciamore.
1: Testata.
2: Cioè non è che si chiama
1: basta
2: braccia,
0: ma... Stamattina però c'è anche qualcuno che ha fatto sentire la propria voce, vero?
1: Per la prima volta.
0: È incredibile, ma
1: siamo
0: vero,
1: siamo emozionati.
0: Sentiamo, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, sono Mina da Piacenza. Il game show televisivo Affari Tuoi verrà spostato da Milano all'Africa.
0: Ah,
3: in
0: sì,
3: un punto ancora da decidere.
0: Sì.
3: E verrà la registrazione in mezzo a giraffe, elefanti, leoni.
0: Sì.
3: E il nuovo programma si chiamerà Safari Tuoi.
1: Certo.
0: Va bene. Certo. C'era arrivato prima che
1: ma
0: lo
1: l'hai
0: dicesse.
1: Sentita?
0: No, non l'ho sentita, giuro. Non l'ho sentita. E Marco conferma. Oggi Marco è tutto
1: beh,
0: per
1: ma
0: me.
1: Allora scusate un attimo.
0: Cosa?
1: No, perché la tenuta è un ferro, stai scherzando. Ma... Prendila adesso, sì. Ah, dai, aprila. Sì.
0: Ma cosa?
1: Eh no, c'è un Don Perignon dell'86 che viene ad aspettare questo momento, stai scherzando? Stampa!
0: Prof!
1: Hai capito prima!
0: Deficiente. Prof, gliene concedo un'ultima perché siamo in ritardissimo.
1: È la storia di un noto regista che risolve il rompicapo a colpi di fortuna.
0: Ah sì?
1: Il culo di Kubrick.
0: No! Perché anche a proposito di cinema...
1: Locatelli e suoi recensori fanno le cose per me!

0: c'era anche Just a Little su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Prof, grazie per l'intervento di oggi. Vuole tornare anche domani?
1: Penso di sì.
0: Molto
1: sì.
0: Bene, molto bene. Sa che tra poco le tocca allenarsi perché c'è Paolo Luca Manzoni il mercoledì. Questione
1: che lei
0: di fitness.
1: Ignora il fatto che io sono campione regionale di panca piana.
0: Sì.
1: Ah, certo. Stacco 120. Io, lei quanto stacca in panca piana?
0: Non so neanche cosa sia la panca piana.
1: Allora, lei sa che sopra la panca Sironi campa, sotto la panca, anzi, probabilmente è il contrario.
0: Sì, sì,
1: sotto
0: forse
1: la panca Sironi campa, sopra crepa. Anche con 3 kg per lato.
0: Grazie prof, comunque tra poco Paolo Luca Manzoni, subito le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, c'è il nostro Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Nasce la Società della Casa, una partecipata interamente pubblica di Comune di Milano MM, che ristrutturerà appartamenti vuoti per affittarli a canone calmierato per chi guadagna tra 1.500 e 2.500 euro al mese. Si parte con 1.000 appartamenti, a ottobre i dettagli, poi l'aula darà il via libera. Secondo la perizia balistica, la notte tra il 19 e il 20 settembre a Bal di Sero d'Alba, Roberto Molo, padrone di casa, avrebbe ucciso Diovalin Lazzari, il ladro, sparando da non più di 14 metri. Il camionista 35enne avrebbe esploso 12 colpi verso una sola direzione, le luci delle torce dei ladri. Arrestati 9 cittadini indiani a Brescia con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, in particolare 3 dei 9 arrestati in flagranza il 9 gennaio avevano portato un connazionale e la madre presso un ufficio postale di Ghedi, costringendoli a prelevare 6.000 euro. Lo sport con l'Eurolega di basket al Forum, l'Olimpia Milano con un canestro di Devon Hall sulla sirena ha vinto 87-85 il derby italiano contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Ma buongiorno allora anche al nostro Paolo Luca Manzoni, benvenuto.
5: Ciao amici, buongiorno, come state?
0: Bene, bene, tutto a posto, anche sì, tu. Ma l'avevamo già detto però, reduce dell'Irox mercoledì scorso, giusto?
5: Mercoledì era poco prima di farlo.
0: Ah, poco prima di farlo.
5: Reduce ormai da una settimana dall'evento.
0: Vabbè, poi ci dirai anche com'è andata magari. Nel frattempo al 393
6: c'è quella roba lì,
5: Abbiamo già detto tutto.
6: È tipo Rambo quando torna dal Vietnam.
7: Perché non mi parla più nessuno?
5: Sono un maraccio, sono così.
0: Vabbè, meno male che c'è il fitness, tra poco ce ne occupiamo.

0: Take Me Back, che tra l'altro è la canzone preferita del nostro PLM per gli allenamenti ultimamente, mi dicevi Paolo, giusto?
1: Tutto vero, confermo che mi gasa un po'. Eh?
2: Sì. Devo aggiungere che di solito, se no, si allena con Tenko.
1: No, sì. Ultimamente Tananai.
2: Tananai.
1: Ma perché sono romantico?
0: Ma quella di Sanremo? Quella di Sanremo.
1: Tango, sì, Tango. Sì, è quella di Sanremo.
2: Cioè, vi rendete conto? Sì. E a me tocca allenarmi con quella roba lì. Quando sono infatti...
1: Ma sì, ma perché alla fine devi ascoltare cose che ti facciano star bene. Non è necessario per forza che
0: capito. Ci sia Tananai. Lì o piangi per Tananai o piangi per la fatica,
1: ragazzi,
0: forse più
1: però,
0: per la canzone.
1: Se voi però non siete delle persone romantiche,
2: esatto, se voi non lo siamo, cioè, posso allenarmi con gli ACDC?
0: Non posso?
2: Ah, non posso.

0: C'erano questi violini che facevano molto Sanremo, effettivamente mi sa che è un po' il tuo questo,
1: ragazzi,
0: Paolo.
1: Arriviamo al 2027, mi vedrete lì o ma sul palco o dietro o in vediamo ma sotto in qualche modo
0: con nelle cantine dell'Ariston.
2: Claudia da Torino,
0: sì,
2: Claudia,
0: che ci dici? Chiede che ci
2: Paolo
0: chiede
2: Luca Manzoni,
1: dimmi tutto Claudia.
2: Sono molto più addome.
1: Ma addome.
2: Solo tu puoi aiutarmi ad avere glutei perfetti.
0: Sì.
1: Ah.
2: Come facciamo?
1: Ah, allora ragazzi, ragazze, a questo
2: massaggi,
1: punto
2: massaggi, tanti massaggi.
1: No,
2: no?
1: Possiamo far uscire Omar mentre rispondo. Lo facciamo tra un minutino, guarda.
2: Ok,
1: un
2: sto qua,
1: finisco
2: qua
1: la
2: in
1: risposta.
2: Silenzio.
1: Ok.
2: Bevo.
1: Super importante quando si allenano i glutei, ragazzi, è lavorare con i sovraccarichi. Mm-hmm. Quindi utilizzate dei pesi pesanti per sviluppare la massa magra del vostro gluteo. Quindi soprattutto
2: dacci un'indicazione di peso.
1: Allora, esercizio fondamentale per lo sviluppo del gluteo sono gli affondi, quindi okay, non tanto gli squat, ma farei degli affondi, quindi non so, la divaricata frontale, sì, so, il passo uscendo con la gamba dietro. Ci aggiungerei magari, se avete a disposizione, una pressa, quindi sdraiate, spingere i piedi contro la pressa, appunto, magari con una gamba sola, e lì potete caricare, e poi magari finire con dei salti, perché anche quello va a stimolare la parte dietro. Magari i salti li si fa a corpo libero, ma non so, un affondo saltato, uno squat saltato, una roba così che ti va a stimolare bene. Però non abbiate paura di utilizzare i sovraccarichi, sì, sì, pesi pesanti per allenare i vostri glutei. Guarda che parte subito la canzone, eccoci qua.
0: No,
1: via,
0: no,
1: via,
0: no,
1: via,
0: aspetta,
1: via,
0: no, perché tra poco invece ci alleniamo e dobbiamo dare i risultati del sondaggio di ieri attraverso le storie di Instagram per stabilire quale parte allenare.
2: Però avevo ancora una micro domanda.
1: No, sì, no, no, purtroppo non c'è tempo.
2: Come sono i glutei perfetti?
1: Allora, dipende. Allora, il gluteo fondamentalmente è una questione estetica.
2: Okay. Ok.
1: Quindi sicuramente c'è tutta la parte di forza, ma è la questione estetica importante. Quindi che sia proporzionato al resto del corpo. Secondo
2: perché
1: me
2: adesso va un gluteo abbondante,
1: sì,
2: da,
1: un po'
2: dall'avvento di Beyoncé, come le Kardashian.
1: Sicuro.
2: Cioè,
1: quindi
2: è cambiato il gluteo.
0: Ma mi sa che non è tutto muscolo lì, no? Adesso
1: no, esatto. Deve essere. Deve piacere. Sicuramente così importante ha una quantità sia di muscolo che altro. È sicuramente da tenere in considerazione, ma il gluteo è sicuramente questione estetica, quindi deve piacere, quindi è super soggettivo e può essere proporzionato a com'è il tuo corpo, com'è il tuo fisico.
2: Mica ragazzi, mi ha fatto veramente un non ha detto niente.
1: Niente,
2: non ha detto niente.
1: Niente.
0: Tu speravi che facesse qualche esempio.
2: Mi sa che Santani ha detto
1: non ci casco, non ci casco.
2: È la più grande supercazzola gluteale della storia.
0: Vabbè, allora più tardi ci occupiamo anche della parte da allenare, scopriremo qual è intanto e poi che tipo di esercizio faremo per renderla perfettamente in forma. C'è Alice DJ.

0: 1999, le 8:51. Allora torniamo ad allenarci e lo facciamo davvero stavolta con il nostro Paolo Luca Manzoni. Quale parte tra quelle proposte con la storia di ieri ha vinto? In realtà era una questione di intensità più che di parte.
1: Sì, perché
0: giusto?
1: Non era proprio la parte, ma quanto volete spingere, quanta voglia avete di spingere stamattina. Ho fatto un sondaggio con voglio allenarmi molto lento oppure voglio allenarmi molto veloce.
2: E ha vinto molto lento.
1: Devo dire che è simpatico perché solo due profili hanno votato molto lento, che sì, però non conosco. Uno si chiama, credo sia francese, Fabrice Ironi,
0: sì.
1: E invece l'altro non, sicuramente non è italiano, perché è Panzer i parole.
2: Loro due
1: hanno votato molto.
3: Ecco,
1: lento.
3: Loro due grazie. Sono gli unici due intelligenti. Peraltro, nessuno di quelli che hanno votato veloce avrà la disco Radio Bag. Mai nella vita.
2: Ah, certo. Bravo, Marco. Iniziamo a far valere le nostre ragioni.
0: Quindi vince il molto veloce. Cosa facciamo?
1: Beh, ragazzi, un grande classico. Lavoriamo in generale con

0: verso l'alto il più possibile per 10 secondi via. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E adesso 10 secondi, il classico skip, destro, sinistro, via. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bello, 3, 2, 1. E adesso tutte e due le gambe come prima, 10 secondi, via. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prendo fiato e adesso siamo pronti per gli ultimi 10 secondi velocissimi di skip. Adesso si arriva a 10, 9, 8 secondi, mancano solo 7 secondi alla fine, adesso ne mancano 6, mancano 5 secondi alla fine, adesso ne mancano ancora 6, forse 5, 4, gli ultimi 3 secondi, 2, l'ultimo secondo, recupero.
1: Sei pazzo scatenato.
2: Sai che li ho sentiti?
1: Pazzo.
0: Molto bene. Bravi,
1: bravi. Si è svitata un'anca.
2: Ma quanto sono lunghe le gambe di Marco?
0: Molto lunghe.
2: Cioè, quando fa skip supera la testa al ginocchio. È molto lunghe. Natura.

0: disco che invece si intitola Talk to You. 8:56, c'è una questione di fitness. Ce n'è un'altra?
1: Sì, c'è una domandina carina.
0: Sì.
1: Ciao Paolo, vorrei fare il percorso casa lavoro circa 23 km andata e 23 km ritorno in bici. Nerviano Milano Garibaldi.
0: Quella.
1: Poi al lavoro si sta in piedi 8 ore. Meglio bici da città, mountain bike o pedalata assistita?
2: Allora, sicuramente interessante. Stavamo facendo un po' di conti io e Omar per capire quanto tempo ci si potesse mettere per andare in bici. Quindi sicuramente
0: pezzo,
2: se scegli proprio di andare in bicicletta e devi farti alla fine più di 40 km al giorno, ti consiglio una bici assistita che magari ti dà una mano nella pedalata e riesci a sentirla un po' meno.
1: Usata
2: però,
1: al minimo.
2: Esatto,
1: ovviamente.
2: Facendo due conti, fondamentalmente ti servirà almeno più di un'ora per andare e più di un'ora per tornare. Forse quel tempo potresti trascorrerlo allenandoti in maniera diversa rispetto che magari semplicemente utilizzando la bici. Quindi potresti magari alternare. Quindi un giorno prendo la bici, il giorno dopo magari prendo i mezzi e quell'ora che mi avanza la passo in palestra magari ad allenarmi o a farmi una corsetta.
0: Quindi
2: così
0: voi mi volete
2: ottimizzare
0: dire che
2: un po'.
0: Mi volete dire che si va a meno con l'assistita, si va a meno di 20 km orari?
2: Stavamo ragionando su quello.
1: L'assistita è 25 per legge. Dovrebbe essere 25.
2: Quindi comunque

0: un'ora comunque ce la metti,
1: un'ora, ci 23,
0: un'ora ci
2: se
0: vuole.
2: Se vai al minimo dell'assistenza, un qualcosa po' di gamba di la più, usi. No?
1: Se sei lì sulla statale del Sempione, mi trovi tutti rossi e ci
2: l'altra
1: vuole anche
2: cosa
1: più di
2: che
1: un'ora.
2: Osservavo è bici in città, io non so quanto bene faccia, continuo a dirlo. Cioè, tra smog, quello che respiri, il rischio, le strade, i San Pietrini, senti, vacci con i mezzi, la macchina, eccetera, e poi ti vai o in palestra oppure piuttosto ti prendi la bici e vai
0: a fare un giro con
2: abiti
0: quella,
2: a Nerviano, fai un bel giro intorno a Nerviano, di 23 chilometri, di 60 chilometri nel weekend. Per
0: direi di sì.
1: Bene, allora grazie al nostro paro Luca Manzoni, che ritroveremo il prossimo mercoledì, ovviamente sempre qui su Disco Radio con Questione di Fitness o sui social all'indirizzo
0: Paolo Luca Manzoni. Ragazzi, ci sentiamo mercoledì prossimo, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: fa? Che sta facendo, notaio?
1: Mi stavo coordinando con Paolo Luca Manzoni perché voglio fare l'Aerox anch'io.
0: Sì, certo.
1: Ma il mio è scritto H-A-I-A-ROX. Aerox!
0: Povero notaio, non uscirà mai da questo tunnel. C'è Lana Del Rey!

0: Lana Del Rey, ragazzi, Summertime Sadness. Notaio, questa scusa che stava cercando di trovare il modo per allenarsi e partecipare all'Irox e non ci ha detto quanti messaggi sono arrivati ai belli svegli stamattina.
1: 518.876.243.
0: Allora è il record.
1: Allora, però il signore Elvis ha chiesto 600 milioni.
0: Porca miseria, allora niente, non possiamo fare. Io credevo che.
1: Per l'aumento che lei ha chiesto, se non si vuole, ho capito. Dice che vuole passare da 23.000 euro al mese a 28.000 euro al mese. Dice voglio almeno 600 milioni di messaggi.
0: Vuole che poi la gente ci crede, ma la smetta.
1: La gente ci fa bene a crederci. Queste sono dati oggettivi. Se voi andate sul. Come si chiama quello che pubblica tutto?
0: Sì. Non lo so.
1: Dai, come si chiama? Quello...
0: Non lo so.
1: Sai che tutti i conti sono. Corona, Fabrizio Corona.
0: Ah, ok, sì.
1: Andate sul podcast dei video podcast di Corona, pubblica i dati delle cifre di Fabrizio Sironi.
0: Noterete che quelle cifre lì sono quelle di Omar Fantini, più che altro.
1: No, Fantini purtroppo. Lui dice, ma in realtà poi...
0: Niente.
1: C'ha la fidanzata ricca.
0: Va bene, allora ci occupiamo anche della notizia che ci cambierà la vita. Mentre sono le 9:05...
2: Disco Radio.
0: Ma vogliamo anticipare il titolo della notizia che ci cambierà la vita?
1: Ma certo, lo facciamo adesso, subito?
0: Ah sì, se ci sta, se possiamo, perché no?
1: No, possiamo perché ho riaperto quella di ieri. Come si svolgevano davvero i funerali vichinghi?
0: Allora, ce ne occupiamo tra poco, mentre... No, ma è interessante
1: ho
0: invece.
1: Ho capito, vabbè, ma ormai non ce ne sono più.
0: Cioè, ormai sono morti, quindi. Sono morti
1: dire,
0: tutti,
1: no?
0: Tra l'altro. Mica...
1: Non ci sono più i vichinghi di una volta, sono finiti, esatto. Morti. Ma che...
0: Allora, sentiamo una novità. Nel frattempo abbiamo scelto Miley con Bass Persuades.

0: disco di Miley Cyrus, si chiama Bass Persuades. Mentre siamo pronti a raccontarvi dei vichinghi e di come avvenivano davvero i funerali dei vichinghi, quindi se avete avuto un'idea, da ora in avanti cambierà tutto, ragazzi, perché il titolo della notizia è:
1: come si svolgevano davvero i funerali vichinghi?
2: Continente nero,
1: non il continente nero,
3: alle falde del Kilimanjaro,
1: ma neanche alla falda

0: qualcosa che non ha funzionato, ma attenzione! Un vichingo morto adagiato su una barca. Un arciere che da terra scocca una freccia infuocata che raggiunge l'imbarcazione avvolgendola nelle fiamme. Realtà o finzione cinematografica? Un team di archeologi del Museo Vichingo di Hebbeli, in Germania. Di Hebbeli? In Germania, guidato da Mattias Toplas.
1: Hebbeli.
0: Guidato da Mattias Toplas, ha dimostrato che non è affatto facile dare fuoco a qualcosa usando frecce infuocate.
1: Scusa Fabri, ma Mattias Toplas è quello che sta sempre senza reggisenas?
0: Esatto, lui sta in Toplas, sì. Così. Per cremare una persona poi bisogna arderla per diverse ore. La nave affonderebbe probabilmente prima che questo accada. Insomma, per quanto l'idea di un funerale così scenografico sia romantica, gli esperti sono concordi nel considerarla storicamente improbabile e creata piuttosto dai film di Hollywood del secolo scorso. A raccontarci di una pratica simile è quella della cremazione in mare, che tanto piace a Hollywood, è un viaggiatore arabo del X secolo, Ahmad ibn Fadlan. Che nelle sue memorie narra di un capo vichingo disposto su una barca che viene poi data alle fiamme.
1: Deposto.
0: Vi sono però due importanti differenze con le scene dei vichinghi sul grande e piccolo schermo. Innanzitutto, Ibn Faldan non fa riferimento ad alcuna freccia infuocata, e inoltre la barca e il defunto si trovavano sulla terraferma e non sull'acqua. Allora adesso queste discrepanze hollywoodiane però ce l'hanno un po' fatto a fette, diciamolo. Sì.
1: Ma di cosa parliamo, scusa, affette, non ho capito.
0: No, vabbè, ma era un modo di dire così, un po' colorito.
1: Vabbè, allora, ragazzi, sì. Dritto per dritto.
0: Sì.
1: Le cose che vi danno fastidio nei film americani.
0: Sì, sì,
1: perché
0: in genere
1: sono quelli che c'hanno.
0: Sono quelli lì.
1: Tipo. Ho sentito uno strano rumore in cantina. C'entra questo?
0: Non lo so, era questo, per dire film hollywoodiano.
1: Questo non ha errori.
0: Questo è spettacolare.
1: Questo non ha errori, ragazzi.
0: Scusami, allora te ne butto lì un altro. Vediamo se. E qui un pochino di cosette, magari non proprio reali, ci potrebbero essere, no?
1: Sì, tipo che brucia sempre la valigetta, il.
0: Questo
1: e non hanno mai un estintore.
0: Si autodistruggerà in 5 secondi.
1: E prende fuoco. Come, tra l'altro?
0: Come? Di solito fa fumo.
1: No, io allora, quindi, roba degli horror.
0: Sì?
1: Sento un rumore in cantina, faccio per scendere a vedere che cosa è, già lo sai che non devi fare.
0: Sì?
1: Perché dopo che si sono aperte e chiuse porte per infatti cadute cose. Accendi la luce e la luce non va.
0: Sì?
1: Nessuno che torna su e dice: ah, c'è una lampadina di ricambio.
0: No.
1: Così scendo. No, no, vado giù comunque, così almeno il demone di sotto è più sereno.
0: Certo.
1: Mica che gli venga, capito,
0: fame all'ultimo minuto. Quando... certo. Allora, quali sono le cose che vi danno fastidio nei film americani? Raccontatecele al 393 800 3000.

0: disco di D.O.D. e Easy Bisou, si chiama Careful, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. E non preoccupatevi, andrà tutto bene. No, lo dico, è una cosa di quelle che nei film americani si sente spesso.
1: Certo.
0: E che a volte, cioè, come dire, è un po', no.
1: C'è la fine del mondo e tranquillo, andrà tutto bene.
0: Oppure figliolo.
1: No, campione.
0: Anche, infatti campione ce lo segnalano campione. Via messaggio al 393-800-3000.
1: Ogni tanto da piccolo.
0: Campione?
1: Sì.
0: O figliolo?
1: No, figliolo no mai. Non
0: figliolo mai, secondo me Eddie ti si sarebbe rivoltato contro, però.
1: No,
0: allora, tra le cose che ci state mandando via messaggio, perché vi abbiamo chiesto di dirci qual è la cosa dei cinema, dei film americani che, come, vi dà più fastidio, perché la trovate poco reale, perché non c'entra nulla, perché...
2: Parlare delle protagoniste dei film, tutte le mattine si alzano dai loro letti come se fossero appena uscite dal parrucchiere, dall'estetista, del truccatore, e io che sembro la zia Pina che ha passato la notte insonne, tutte le volte mi arrabbio moltissimo. Si può dire questa cosa, che poi puntualmente anche gli idraulici e le persone di servizio sono tutti stratosfericamente bellissimi?
0: Sì, vero, vero, vero, vero, vero, vero.
1: Sì, sono i materassi.
0: Sì?
1: Materassi e cuscini che fanno quella roba. Sì,
0: che poi
1: devi
0: la
1: saper
0: cosa,
1: scegliere il materasso e il cuscino giusto.
0: La cosa incredibile è che poi fan finta di far qualcosa, tipo mi passo un dito sui denti per lavarli ed esco dal bagno che sono una strafiga eccezionale. Cioè,
1: c'è da dire che si parte in genere da una buona base data, perché se Anata poi si sveglia la mattina, cioè...
0: Sì.
1: Non che io non abbia fiducia nella nostra amica, capito?
0: Eh sì. Non so se avete riconosciuto la colonna sonora del Diavolo Veste Prada.
1: Tanto Fabri e Teo è quello, Bridget Jones o About the Boy, cioè tre sono, non è che andiamo lontano.
0: Forza ragastri, ragazzi.
1: Ragastri? Cos'è ragastri? Ragastrite.
0: No, volevo dirla come avrei dovuto, e cioè forza ragazzi, mostriamogli di che pasta siamo fatti.
1: Sì, sì.
0: Mai sentita né usata nella vita vera. È vero, è vero, è vero, è vero.
1: Poi allora... di che pasta stiamo facendo? Sei un fusillo. Cioè, non è che fa paura, no?
0: Hai un pastificio per casa.
1: Chi non sei? Gino Barilla?
0: Allora, le cose che vi danno più fastidio dei cinema, dei film americani al 393-800-3000, mentre arriva uno dei nostri Rhythmic History datato 94.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
11: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
12: Allegrisa, Allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64 km e mezzo,2 devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
11: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ. I want it to be
16: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
17: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
16: Globo Sport.
17: E intanto scopri i nuovi arrivi.
16: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
20: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
21: Disco Radio.
0: Allora, eravamo alle cose che vi danno più fastidio nei film, cioè quelle un po' più finte, quelle che proprio dite no, vabbè, non si può guardare.
1: Ma in il generale cattivo. Tutto quello che...
0: Scusa?
1: No, in generale tutto quello che ti dà fastidio,
0: sì,
1: tutto, no?
0: Sì,
1: magari
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Fin troppo vero magari, chi ne sai?
0: Ah, potrebbe essere, è vero, anche il contrario, pronto?
22: Il cattivo punta la pistola al protagonista,
1: sì,
22: e attacca un monologo di 4
1: sì,
22: ore...
1: Sì.
22: Spiegandogli il perché lo deve uccidere. Ma sì. Sparagli, caspiterina.
0: Ecco, appunto.
1: A me è il contrario.
0: Cioè?
1: Quando hai il cattivo che è lì, che cioè, ti ha ucciso mezza famiglia, eccetera, al momento di farlo fuori, invece gli spieghi la rava, la fava.
0: Io
1: poi
0: ti
1: gli
0: ho
1: spari,
0: capito, sai.
1: Sembra che è morto, ma sembra che lo sai che sembra, no?
0: Sì,
1: finiscilo,
0: sì, sì.
1: Prendi una tonnellata di e gliela metti sopra e no, devi sempre aspettare che poi ritorni alla fine.
0: Sì, perché mentre sei lì che abbracci i sopravvissuti e dici ce l'abbiamo fatta,
1: Zazan!
0: Siamo liberi, ce l'abbiamo fatta, quello lì di solito risorge.
1: Ritorna, sì.
0: Dopo 3 giorni.
1: Ah, è perché dici che era quello là?
0: No, probabilmente no. Probabilmente no. Allora, sentiamoci questa, Clubhouse featuring Carla, Nowhereland.

0: su Disco Radio c'è l'appuntamento con i belli svegli, c'è il fantastico Omar Fantini, signori.
1: Presente.
0: C'è Marco in redazione, buongiorno, buongiorno.
1: Presente.
0: Di nuovo.
1: Ci sono l'irreprensibile sono... Fabrizio Sironi.
0: No, vorrei dire l'incredibile Fabrizio Sironi.
1: Sì, sì.
0: Che l'incredibile.
1: Chi sei dei quattro? Mister Incredibile?
0: No, sei quello azzurro che sparava il ghiaccio. L'amico
1: degli Incredibili. Ah, Mr. Freeze.
0: Sì,
1: Mr. Freeze, forse?
0: L'amico degli Incredibili.
1: Ma
0: l'amico
1: pensa,
0: degli...
1: non me lo ricordavo neanche più.
0: C'era anche lui, c'era anche lui. Vabbè, no, si parlava di cinema e delle cose che trovate fastidiose, no? All'interno dei film hollywoodiani, perché, insomma, ne fanno più di Bertoldo. Vediamo chi c'è, tra l'altro, tra
1: più
0: i vostri...
1: Bertoldo.
0: Sì, sentiamo.
2: Cioè, sono ciao, Mr. Freeze. Ma volete mettere il fastidio di film horror nel bosco?
0: Sì.
2: C'è un rumore e la gente, come di solito sono in gruppi di 5-6 persone, dicono
0: sì,
2: dividiamoci.
0: Ma perché?
2: Ma perché?
1: Ma perché?
2: Perché?
1: Perché? Perché?
0: Lo so, lo fanno sempre però. Pronto, pronto, pronto.
3: Una cosa che mi dà fastidio dei film americani è che le auto non partono mai quando devono partire, quando
1: sì,
3: c'è il serial killer che ti
1: sempre
3: insegue. E l'auto non parte, quindi negli Stati Uniti hanno un grosso problema con le batterie,
1: sì,
3: auto,
1: motorino d'avviamento,
3: sì, non si spiega, non partono mai.
0: Non partono mai, è vero, è vero. È
1: anche
0: vero.
1: Adesso che hanno le Tesla, che sono elettriche, quindi dovrebbero partire, no, anche quelle non partono.
0: Ma anche lì è sempre una questione di batterie, in effetti.
1: Se si scarica, sì.
0: È vero.
4: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Ah, ma ragazzi, ma siamo pronti a farvi un altro bel regalo. Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Meda Urban Race. Solidarietà e stili di vita si incontrano a Meda domenica 18 ottobre per la quinta edizione della Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando o anche con il tuo cane. 393-800-3000, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Meda Urban, esattamente come l'ho detto, e la tua email ai più fortunati in regalo l'iscrizione alla corsa.

0: Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Chi c'è? Pronto?
1: Ciao,
0: pronto?
1: A me dà fastidio la solita scenetta in cui c'è il campione che ha smesso.
0: Sì.
1: Arriva, che sta giocando magari in giardino col figlio.
0: Sì.
1: Vede che arriva la persona che non dovrebbe arrivare e dice: vai in casa da tua sorella, ci vediamo dopo. Devo fare una cosa qui. E il personaggio che è arrivato fa: abbiamo bisogno di te. E lui fa: no, io lo sai che ho smesso. Certo. E avanti così, sempre lo stesso standard. Ciao ragazzi.
0: È un grande classico, però, no?
2: Beh sì, giusto, se ti devono reclutare
0: l'eroe che viene richiamato ai suoi doveri. Pronto?
3: Ciao,
0: pronto.
3: Buongiorno, sono Renata da Torino.
0: Ciao,
3: allora,
0: Renata.
3: Sostanzialmente sono tre. Una, nei film dell'horror, che gli zombie, anche se vanno piano, ti acchiappano sempre.
2: Sì, vero, brava.
3: Due, lasciano sempre luci accese e le porte aperte, escono, vanno via di casa, non chiudono mai a chiave.
0: Sì, è vero.
3: Ciao, buona giornata.
2: Ma sai che in molti posti dell'America rurale non c'è la criminalità è talmente bassa che non chiudono la porta, davvero. Mm-hmm. Cioè, nella provincia americana è molto diversa dalle città americane.
0: Sì, che bello.
2: Ma avete mai fatto caso che non salutano quando riattaccano il telefono?
0: Sì.
2: Che finiscono e clac, mettono giù.
0: Sì, è vero, ma lo fanno davvero, però.
2: Lo fanno davvero. Sì, cioè, sì. Noi è ok, vabbè, dai, ci sentiamo. Ciao.
0: Basta. No, però, cioè, saluti troppo lunghi, poi.
2: No, d'altronde tu sei Siberius, non Mr. Freeze.
0: Siberius.
2: Manipolatore di ghiaccio.
0: Quello che sparava il ghiaccio in
2: l'uomo
0: di
2: dal cuore di ghiaccio, Fabri.
0: E a proposito, siccome sapete che poi io mi spazientisco, l'uomo dal cuore di ghiaccio, appunto, devo subito dare la linea al dottor Di Bruno, che è pronto con le ultime notizie. Abbiamo gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, c'è la prossima edizione di Link.
4: Grazie a Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Nella serata di ieri si è svolto a Rozzano un nuovo servizio straordinario interforza di controllo del territorio, identificate 281 persone, 96 veicoli controllati. Nasce la Società della Casa, una partecipata interamente pubblica di Comune di Milano MM, che ristrutturerà appartamenti vuoti per affittarli a canone calmierato. Si parte con 500 appartamenti. Secondo la perizia balistica, la notte tra il 19 e il 20 settembre a Val di Sero d'Alba, Roberto Mollo, padrone di casa, avrebbe ucciso Giovalin Lazzari, il ladro, sparando da non più di 14 metri. Il camionista 35enne avrebbe esploso 12 colpi verso una sola direzione, le luci delle torce dei ladri. Arrestati 9 cittadini indiani a Brescia con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, in particolare 3 dei 9 arrestati in flagranza. Il 9 gennaio avevano portato un connazionale e la madre presso un ufficio postale di Ghedi, costringendoli a prelevare 6.000 euro. Infine l'Eurolega di basket, al Forum l'Olimpia Milano con un canestro di All sulla Sirena ha vinto 87-85 il derby italiano con la Virtus Bologna. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
5: Meteo. Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulle regioni di nord-ovest, con tempo asciutto ma con parecchia nuvolosità a causa dell'affluire di aria umida atlantica. Non avremo conseguenti precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà insistente sul Piemonte. Qualche schiarita invece si presenterà sulla Lombardia, al tutto con temperature senza variazioni significative. Valori diurni prossimi ai 24-25 gradi su Torino e su Milano. Aria più freddina e tipicamente autunnale nella notte al primo mattino. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Are you ready?
6: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
7: A me che dà fastidio è la solita classica bomba che riescono sempre a disinnescare quando manca un secondo. Sempre manca un secondo, loro tac, riescono a disinnescare la bomba. A me mi dà un fastidio perché non esiste. Ciao.
2: Almeno due, dai, almeno due.
0: In arma letale è sempre così, tra l'altro con taglio del filo giusto, perché devi indovinare fra tre o quattro colori diversi, no?
2: Se no non fanno il due, Fabri.
0: Nel senso, arrivi agli ultimi, taglialo prima, no? Tanto dici, se è sbagliato comunque.
2: Ma no, ti voglio vedere lì davanti a 5 di tritolo. Tagli uno a cazzo. Cioè, lui è arrivato il supereroe. Siberius, l'uomo del ghiaccio.

0: Il disco di Peggy Q e Ia Star, che si chiama Woman, su Disco Radio, mentre stiamo elencando i dettagli, le cose che nei film hollywoodiani magari proprio non vi vanno particolarmente a genio perché non le trovate credibili, insomma per qualunque altro motivo. E qualcuno ci scrive: beh, ma anche i fili colorati delle bombe, se io dovessi fare una bomba userei i cavi tutti dello stesso colore. E comunque realisticamente tagliare un cavo di una bomba dubito che la disinneschi.
1: Questo
0: noi non lo sappiamo perché non facciamo gli artificieri, insomma.
1: Però se di solito c'è sempre un collegamento che toglie corrente.
0: C'è sempre
1: il cavo che porta il contatto del timer.
0: Certo.
1: Credo, non lo so. Però l'idea di farla tutto dello stesso colore non è male.
0: Non è male, infatti.
1: O anche tipo dargli una verniciatina alla fine. Cioè, per sicurezza tengo i fili separati, terra, fase, cose. Sì. Poi alla fine do su una mano di bianco a tutto. Dai, adesso cosa tagli?
0: Ma vogliamo mettere il fastidio di quando una coppia fa serata brava tra alcol e follie e finisce a letto a fare zoom zoom e la mattina dopo si svegliano riposati come una rosa, belli come il sole, senza fiatella, da post alcol, avendo le forze per fare tutto il secondo round?
1: Sì. Beh, insomma, sul secondo round magari qualche anno fa, però
0: il secondo round è possibile, più che altro che siano perfettamente in forma.
1: No, la fiatella, quella lì è vero, nel senso che di solito il secondo round raramente avviene vis-à-vis.
0: No, guarda, Julia Roberts comunque mi mette sempre il lenzuolo davanti alla bocca, o la mano, se sei notato. Julia Roberts. No,
1: non ho capito.
0: Nei film dove c'è Julia Roberts, lei comunque un po' si protegge.
2: Ma ho detto che puzza.
1: Ma sarà un film. In Pretty Woman non mette mai la mano davanti alla. Anzi.
0: È più sporcaccione.
1: Cioè, non è la mano. Mette,
0: lascia stare. Ma invece, quando combattono contro ogni sorta di mostro in generale e uno non si lavano mai e due non vanno in bagno?
1: Sì.
0: Non vanno in bagno è vero, però.
1: Il
0: non
1: bagno
0: mai
1: è vero
0: visto.
1: E anche il cibo viene spesso dimenticata come necessità.
0: No,
1: capito?
0: Soprattutto se devi farla grossa magari ci metti un attimo e cosa fai? Col 10
1: mostro.
0: Minuti
1: no,
0: di
1: aspetta.
0: Film?
1: Certo. No, il mostro aspetta. Vabbè, dai, senti. No, ti lascio. No, capisco.
0: Dai.
1: Anche perché il mostro, che di solito è alto come un palazzo, ti guarda e fa: vedrai quando devo farla io. Vedrai? E stai lì a aspettare. Dai, vedrai?
0: Oh mamma, cosa sta succedendo? Che succede?
3: It's Captain speaking. Welcome on board to the Belly Sveglia Airlines.
0: Sì?
3: Il capitano Schianti che parla.
0: Oh,
3: benvenuti a bordo
0: Schianti.
3: Questo volo il 747-928-5423-216 via si parte. Pronto a decollare dalla pista 6 di
0: Di dove?
3: Lainate.
0: Di Lainate, ma non c'è l'aeroporto a Lainate.
3: È Lainate in inglese. Ricordo a tutti che il carrello è sceso regolarmente, quindi adesso aspettiamo che torni con la spesa.
0: No!
3: A metà viaggio passeremo con i Gratta e Vinci.
0: Sì.
3: Ho preso l'idea da un concorrente che regala una macchina. Da noi, se siete fortunati, vincete l'atterraggio.
0: Molto bene, molto bene. Non vediamo l'ora di prendere il volo del
3: Stiamo attraversando una lieve turbolenza.
0: Sì.
3: Non preoccupatevi, quella forte la riconoscerete perché smetto di fare annunci e chiamo mia madre.
0: No, comandante.
3: Grazie per aver scelto la Belly Sveglia Airlines. Se avete prenotato invece per sbaglio, tranquilli. Anche io volevo fare il ferroviere. Goodbye.
0: No. Ma come il ferroviere? Ma comandante, non se ne vada così, deve pilotare.
3: Goodbye.

0: Ciaffer, le 9.55, si parla di cinema, in generale di film hollywoodiani, quelli che hanno, diciamo, quelle scene, quelle cose magari poco credibili, un po' eccessive, no? Che proprio non vi tornano. C'è per esempio chi ci dice, pronto.
1: Ciao Disco Radio, una cosa che mi dà particolarmente fastidio dei film americani è che in una rissa loro si picchiano per delle mezz'ore,
2: sì,
1: con ogni tipo di oggetto. E finita la rissa se ne vanno bevendosi una birra. Io quando mi alzo la mattina e magari picchio il mignolo contro lo spigolo del letto, finisco in prognosi riservata per 10 giorni.
0: Vabbè, anche
2: ciao,
0: questo è vero.
2: Giusto.
0: Oppure, ma nessuno ha ancora accennato allo spreco smodato di proiettili da parte dei nemici, che sono tutti miopi,
2: sì,
0: e il protagonista che con una rivoltella a 5 colpi riesce a colpire il barile esplosivo, sì, situato puntualmente a fianco dello stoccaggio delle munizioni e fa esplodere,
2: certo,
0: tutta la base. Luca era,
2: sì,
0: Torino.
2: Sì. Anche loro si stoccano male le munizioni.
0: No, sta Santa Barbara, mettila da un'altra parte, no?
2: Tu hai presente invece quelle scene di sparatorie tra buoni e cattivi, no?
0: Sì, sì.
2: Tipo Matrix, che dove c'è, cioè, inizia la sparatoria e uno sullo sfondo,
0: sì,
2: una comparsa, muore un quelli sono io.
0: Perché,
2: quello lì sono io.
0: Perché saresti tu?
2: Quando vedi uno che muore là in fondo, che non conta un cacchio di niente,
0: è l'unico che muore, vuoi dire?
2: Sono io.
0: Guardatelo bene, in ogni, sì, film è sempre fattibile.
2: Piazza Gaulenti, capito? Uno da una parte che spara il nemico dall'altra,
0: sì,
2: uno che era lì a fare colazione, muore.
0: È fantino.
2: Io appena finito la diretta. Porca.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata

0: 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: No, e allora quando sono in 300 che sparano al protagonista e non lo beccano mai, e lui con un colpo solo li secca tutti, tranne uno, ovviamente il capo dei cattivi, quello deve durare fino a fine film, di solito. Sì. C'è Nicolas da Valenza.
2: Ma mi sa che nelle bande dei cattivi li assumono proprio senza mira. Cioè,
1: sì, fanno
2: tu sei bravo il poligono, casting. Sì, niente, mi spiace, no, Mi passi quel bicchiere? Grazie, la tazzina preso, ok.

0: non ce ne vorranno The Bausa, ma dobbiamo sfruttare il finale di questa canzone per mandarvi tanti saluti e darci appuntamento a domani, per cui grazie a Marco in redazione,
1: grazie Marco,
0: grazie al fantastico Omar Fantini,
1: grazie Omar,
0: grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi,
1: grazie al mitico Fabri.
0: Abbiamo detto stamattina non inossidabile ma
1: inarrugginibile.
0: Vabbè,
1: no, ragazzi, occhio al mal di cranio,
0: bellissimo,
2: esatto, ha finito col mal di cranio, non si è arrugginito ma mi si è infortunato
0: capita. Senti, vi lasciamo con Olga che è già pronta, ci sentiamo domattina,
2: tra l'altro a differenza
0: tua, sì, è in perfetta forma, ci vediamo domattina, anzi ci sentiamo domattina, ciao.

10 e 2 minuti. Disco Radio. Già lo sapete che il viaggio continua anche in questo mercoledì 30 settembre. Dopo i nostri super belli svegli, bacio abbraccio a tutti. Come Olga fino alle 13, il nostro appuntamento inizia proprio da qui. 3 ore fitte, ricche di musica, cose che ci racconteremo. Poi il mercoledì ha anche uno spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie, che tornerà anche quest'oggi. Novità musicale, da qui si parte o riparte. David Guetta con You and Me, Me and You.

0: David Guetta e I Patton, si chiama You and Me, Me and You. Benvenuti, noi e voi, voi e noi, come sempre, in diretta, a ritmo di musica, si viaggia leggeri anche quest'oggi. Ho portato un po' di polverina magica, voilà, questa è quella che vi farà trovare parcheggio in men che non si dica. Fatemi sapere, comunque provare per credere. Ritmic History tra poco, subito Jennifer Lopez con Baila Conmigo.
1: Immaginate, tu e io in la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame.

0: radio, 10-11 minuti, la hit in questione che ci sta accompagnando è quella di Hugel ed è Moving to the Sun, tra le nostre hit più ritmate. I ritmi che story si avvicina, andremo tutti quanti nell'anno in cui al cinema, mi piace fare questo binomio, dance storica e cinema, usciva un film meraviglioso, Il Grande Lebowski, ve lo ricordate? Cult comedy dei fratelli Coen, strepitoso, quello era il 1998, ritmi che story ci porterà lì.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È a 5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È a 5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È a 5, te lo sei fissato in testa?
4: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su Orsolini.it.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
10: Oro d'Oro! Paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
11: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato.
12: Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure JQ5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store. Drive your life.
13: Bell'outfit, ma non manca qualcosa?
14: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
13: Davvero? Anche per me?
14: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
13: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65 sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
17: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
18: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
19: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
21: Disco Radio.
0: Quindi Ritmi Chistro ci sta per portare il buongiorno nell'anno in cui al cinema usciva il film con il protagonista il mitico Drugo, uno stile di vita al suo. Di quell'anno, dal 98, i Venga Boys ci facevano ballare con We Like to Party.

successo incredibile, ma veramente spaziale, quello di Anna, che ritorna quest'anno con la sua White Girl Wasted. Da 2 anni è l'artista donna più ascoltata in Italia, proprio lei, giovanissima tra l'altro, e a livello mondiale è tra le 20 rapper donne più ascoltate al mondo su Spotify. Quindi insomma, dei primati mica da ridere. Benvenuti su Disco Radio. Viaggiamo come sempre a ritmo di musica con questa di John Summit, Shades of Blue. Maybe not-

0: questo radio c'è anche New Religion tra le nostre hit, con Bebe Rexha e Faithless, e anche il nostro Francesco Di Bruno tra le nostre hit.
1: Eccomi.
0: Non è vero. Francia, ben arrivato, buongiorno, buon mercoledì, come stai?
1: Buongiorno Olga, sto bene, tu?
0: Com'è l'umore oggi, nonostante la nottata passata a pulire dove la Peggy ha lasciato il suo...
1: La Penny mi vuole così bene. Tanto bene che mi vuole tenere attivo anche di notte.
0: E certo, vuole vederti bello, bello attivo. Senti, tra poco uno spazio dedicato al gossip. Non parleremo della tua meravigliosa Peggy, delle sue avventure notturne. Peggy o Penny?
1: Penny, come Penny Lane. Penny.
0: Vabbè,
1: non
0: comunque,
1: lo so.
0: Abbiamo cantatrici, attrici, tante notizie diverse di cui parliamo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche il nostro Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. A più di 3 anni dalla morte dei 5 operai della Sighi Ferra al Via Ivrea, l'udienza preliminare per la strage di Brandizzo. Gli indagati sono 24 tra gli imputati RFI, Sigifer e CLF, oltre ai vertici delle società. Secondo la perizia balistica, la notte tra il 19 e il 20 settembre a Baldissero d'Alba, Roberto Mollo, padrone di casa, avrebbe ucciso Giovalin Lazzari, il ladro, sparando da non più di 14 metri. Il camionista 35enne avrebbe esploso 12 colpi verso una sola direzione, le luci delle torce dei ladri. Arrestati 9 cittadini indiani a Brescia con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, in particolare 3 dei 9 arrestati in flagranza il 9 gennaio avevano portato un connazionale e la madre presso un ufficio postale di Ghedi, costringendoli a prelevare 6.000 euro.

0: Virtus Bologna. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Arrivano 4 hit su Disco Radio senza interruzioni, così che funziona il From Disco to Disco. La prima è quella di

al Forum ieri sera all'Olimpia Milano con un canestro di Devon Hall sulla sirena, ha vinto 87-85 il derby italiano contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

Fabio, c'è anche questa allegra, energica, strepitosa It's a Raining Man from Disco to Disco che ci ha accompagnati fino alle 10:46 minuti. Ben ritrovati, con me Olga abbiamo notizie musicali per rimanere un po' aggiornati su situazioni variegate. Per esempio, c'è chi in questi giorni è diventata l'artista più premiata di sempre, battendo addirittura Beyoncé. Parliamo di chi se non Taylor Swift, che mi diventa stata tra i protagonisti, tra l'altro, gli MTV Music Awards che si sono tenuti domenica a Los Angeles. Ha vinto 3 premi proprio in questa occasione, diventando, grazie anche a questi 3 che si aggiungono ai 50 milioni che ha già vinto, l'artista più premiata di sempre nella storia degli MTV Video Music Awards. Comunque, insomma, fa sempre piacere, immagino. Cambi vita succedono a tutti. Abbiamo una grande cantautrice, artista italiana, che dopo 18 anni d'amore si separa. Elisa Toffoli, dopo una vita condivisa sul lavoro e anche nel privato con il marito chitarrista e produttore musicale, ha deciso insomma di separarsi. Lei, da sempre discreta sulla sua vita privata, lontano dalle logiche del gossip solito, ha scelto di affrontare questo momento delicato nel modo in cui va affrontato, cioè in famiglia. Notizia che unisce il mondo del cinema e il mondo della musica.

0: La vita di Britney Spears diventerà un film, è ufficiale. La Universal Pictures ha preso i diritti del suo libro The Woman in Me e pare abbiano già trovato anche chi la interpreterà. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale, ma tra i rumor più recenti, la protagonista di Euphoria, Sydney Sweeney, sarebbe la favorita e quindi quella che insomma potremmo vedere sul grande schermo. Queste alcune delle notizie musicali, insomma, proprio di questi giorni.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
10: Su Disco Radio, buon mercoledì, vi aiutiamo, vi sosteniamo anche nel lavoro, negli impegni, nei viaggi di questa giornata con gli Swedish House Mafia, i Licky Lee.

tre più là di Tame Impala qui su Disco Radio, il ritmo della tua città. Sono le 11. Ascoltando bella musica, forse. Benvenuti su Disco Radio, grazie per essere dei nostri. Saluto anche chi ci ascolta tramite app in tutti i luoghi e in tutti i laghi, come Olga. Il viaggio continua. La novità musicale, la collaborazione tra Robbie Williams e Miss Monique. Il risultato si chiama Beauty in Us.

Martinaz, la novità di Robbie Williams è una bella collaborazione nata proprio con Miss Monique, meravigliosa, nome d'arte di questa olesia rusca, insomma, che da sempre si occupa di musica con la sua meravigliosa voce. Benvenuti, in viaggio si lavora, si fanno cose, ascoltando tra poco anche una hit che ha fatto la storia del ritmo e sempre le nostre hit più ritmate della città. Ritorna dal 2014 la hit di Pitbull e John Ryan, si chiama Fireball. Rats at infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Dance sul disco radio di Barry Can't Swim, nome d'arte molto particolare di questo artista che di fatto è un po' l'istrumentista, DJ, produttore scozzese, ok? Come nasce? Beh, aveva un amico che non sapeva nuotare, i primi diciamo brani che ha fatto li ha pubblicati con questo nome, cioè Barry non sapeva nuotare, geniale, no?

0: tutti e due.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
11: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
10: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
11: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
10: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina. Adesso c'è anche Omoda e J.Q.
13: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
14: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
15: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
16: Caffè Verniano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
17: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV Lepas L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
18: Disco Radio.
0: Buon mercoledì, tutte le ore torna a questo appuntamento in Rhythmic History per farci ascoltare una hit che ha fatto la storia del ritmo, in questo caso nel 92. I Black Machine, ritorna anche Augie.
18: Rhythmic History!

0: Radio, ovviamente Madonna c'è su Disco Radio in questa mattinata. E caro il mio Fabrizio Gaias, tu forse non sai che Madonna ha qualcosa in comune, ha qualcosa in comune con la protagonista di oggi, dedicata al mondo femminile. Anche lei ha la stessa passione, la passione per gli scacchi.
1: Ah, davvero? Questo non lo sapevo. Madonna ha anche la passione per gli scacchi.
0: Eh sì, è pure brava. Senti, bene, tu come te la cavi con gli scacchi?
1: No, non so neanche che forma abbia. No, lo so, ma non so giocare.
0: Possiamo
1: a
0: migliorare.
1: Io dama.
0: Abbiamo la più giovane professionista che ha ottenuto il titolo ufficiale più alto proprio negli scacchi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Che poi dama non è facile, è subito Fabrizio Gaias con l'attualità di Link, buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Più di 3 anni dalla morte dei 5 operai della Sigifer al via Ivrea, l'udienza preliminare per la strage di Brandizzo. Gli indagati sono 24, 21 persone fisiche, 3 società, RFI, Sigifer e CLF. Arrestati 9 cittadini indiani a Brescia, l'accusa è di sequestro di persona a scopo di estorsione. 3 dei 9 arrestati in flagranza il 9 gennaio avevano portato un connazionale e la madre presso un ufficio postale di Ghedi, costringendoli a prelevare 6.000 euro. La classifica delle università, il Politecnico di Milano entra nella top 200 mondiale, l'Ateneo di Milano raggiunge uno storico traguardo, ha raggiunto il 157esimo posto globale. Lite e accoltellamento tra i piloti del volo Dubai-Tel Aviv, un russo e un ucraino, l'aereo rischia di precipitare, a bordo circa 170 persone, era diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato deviato e ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Adesso spazio a Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: L'immagine è suggestiva. 10 anni fa cambiò il mondo, cambiò l'Occidente per 2 elezioni di fila. Il referendum in Gran Bretagna che sancì l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e a novembre l'elezione a sorpresa di Donald Trump contro la favorita Hillary Clinton. Tutto questo 10 anni fa. 10 anni dopo le due cose vengono messe in discussione, il trumpismo sembra vicino a un punto di shock con le elezioni che sono tra un mese, il 3 di novembre di medio termine, e contemporaneamente il nuovo premier britannico Burnham, in un discorso al congresso del suo partito, il Partito Laburista, dice: non escludo la possibilità di rientrare nell'Unione Europea, come se si chiudesse una parentesi. Ora, tra un'affermazione fatta da un premier e un referendum per riportare la Gran Bretagna in Europa ce ne passa, così come da un'eventuale sconfitta alle elezioni di medio termine alla fine del trumpismo non c'è un nesso diretto, ma è chiaro è che quello che stiamo vedendo a Washington e da Washington è molto molto illuminante sulla parabola discendente del movimento MAGA a guida trumpiana. E contemporaneamente la Gran Bretagna ha scoperto come l'isolazionismo rispetto all'Unione Europea non porti che pochi vantaggi e sicuramente molti oneri. Ma soprattutto è cambiata la situazione internazionale. In un mondo sfrangiato in cui l'Europa è un po' più sola rispetto agli Stati Uniti e molto in allarme rispetto alla Russia, forse stare tutti insieme dà i suoi vantaggi.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Abbiamo 4 hit, un From Disco to Disco energico che parte da Martin Solveig.

0: Disco Radio come Olga, abbiamo ascoltato il From Disco to Disco, con noi anche questa Ocean House di Jubel. Come ve la cavate con gli scacchi? Io non me la cavo. Nello spazio dedicato alle imprese femminili straordinarie abbiamo una giovanissima che sta facendo faville, ottenendo anche il più alto titolo negli scacchi. A soli 11 anni Bodana Shivanandan è diventata la più giovane Woman Grandmaster, un titolo che si raggiunge dopo aver vinto tante competizioni professionistiche, medie olimpiadi per esempio. 11 anni ragazzi, questa a che età ha iniziato a giocare? In realtà non così piccolina, ha cominciato a giocare durante il lockdown, in casa era arrivata una scacchiera praticamente, da quel momento lì lei ha cominciato ad appassionarsi e fin da subito era chiaro che era portata e che era un genio. A 9 anni è stata scelta per rappresentare l'Inghilterra alle Olimpiadi di Scacchi di Budapest e nel 2026 quest'anno è diventata la più giovane campionessa britannica femminile di scacchi. 11 anni, di che parliamo? Ci sono campionesse di 12-13 anni, ma 11 anni mi ha battuto ogni record. Alle Olimpiadi fate conto che ha giocato tutte 11 le partite dell'Inghilterra in prima scacchiera, che è il posto che normalmente spetta la giocatrice più forte della nazionale, e ha concluso il torneo con 8 punti su 11. Non sto serendo. Ovviamente siamo solo all'inizio perché mi è giovane, quindi ne vedremo delle belle. Complimenti a lei, a Bodana Shivanandan, 11 anni, la più giovane giocatrice di sempre a raggiungere i requisiti per il titolo di Woman Grandmaster. Il tutto ovviamente continuando a studiare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store. Drive your life.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Benvenuti su Disco Radio. Io me la cavo bene in alcuni giochi delle carte, ma con gli scacchi, quello no. Il viaggio continua con gli

Ed è Sheeran con la sua Bad Habits qui su Disco Radio. Buona abitudine, cattive abitudini. Di fatto ogni scelta che noi facciamo nella vita poi spesso volentieri diventa anche un'abitudine, o no? Quello di ascoltare musica, secondo me, eh? Ottima abitudine.

di quelle che ci piace sempre riascoltare su Disco Radio, la collaborazione del 2013 tra Inna e The Yankee, piena di energia, piena di vitalità, anche questa Mondo in France, che sintetizza in modo meraviglioso quei rapporti che nei quali non sei amici, non sei fidanzati, magari l'inizio è un po' così di tante storie, però diciamo che si ha un bellissimo rapporto, si hanno delle intimità e le cose da lì potrebbero crescere chissà come. Mezzogiorno e un minuto. Disco Radio. Eccoci su Disco Radio, la pausa pranzo, se volete la condividiamo con le nostre hit, come Olga, la mia voce c'è fino alle 13 e c'è anche la novità. Abbiamo un famoso DJ e producer olandese, nato il giorno di Natale del 76, quindi quest'anno anche lui mi compie 50 anni. Ha una laurea in giurisprudenza, ma ha sempre avuto la passione per la musica, ha sempre avuto la passione per i live. Armin Van Buuren, è proprio lui con Take Me Home.

mio, nella novità proprio di Armin Van Buren, che ci regala questi suoni per accompagnarci nella pausa pranzo di questo bel mercoledì. Data bene la mattinata? Io spero di sì. Tra poco qui vi faremo un regalo, cioè ci sarà un momento gioco durante il quale sarà possibile portarsi a casa una bella esperienza da condividere. Viaggeremo nel tempo con i Rhythmic History, subito un po' di dolcezza. Christina Aguilera con Candyman.

0: Ritorna la Kiwanza su Disco Radio Topic, il grande DJ e produttore tedesco, di fatto, che si è piazzato da poco all'interno della prestigiosa classifica DJ Mag Top 100 DJs. 99esimo posto, si può solo migliorare, direi. Quindi benvenuto nella grande classifica. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
9: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
10: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
11: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
16: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store. Drive your life.
17: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
18: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it. You're walking like-
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
21: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
22: Disco Radio.
0: Buon appetito, buona pausa pranzo. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con la dance storica. Tutte le sere vi ricordo che dalle 21 per un'ora, se volete, c'è anche quello in versione estesa. Dal 99 ritorna Ali con Two Times.
22: Rhythmic History.

0: radio anche la hit di Another con Emily Warren, si chiama proprio Silver Lines. Mezzogiorno e 23 minuti mi sembra l'orario perfetto per farvi giocare e per vincere.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Meda Urban Race. Solidarietà e stili di vita si incontrano a Meda domenica 18 ottobre per la quinta edizione della Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa, camminando o anche con il tuo cane. Il 393-800-3000 aspetta i tuoi messaggi, quindi invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Meda Urban e la tua email. Ai più fortunati proprio in regalo l'iscrizione alla corsa, si è capito, no? Meda Urban e la vostra mail.

0: sempre su Disco Radio Felice con la sua My System, My System, My System. Abbiamo già scelto quattro hit le più ritmate, come Olga. Un nuovo From Disco to Disco sta tornando su Disco Radio.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Quattro hit, come vi dicevo. La prima è quella con Alexandra Stan. Si chiama We Are Free.
4: Disco.

0: again now.
1: Disco radio come Olga from Disco to Disco, appena suonato 4 hit le più ritmate, con noi anche questa The Bad Touch dei Blue Dog Gang. Mezzogiorno e 46 minuti, l'unione fa la forza, spessissimo. Qui c'è una catena umana di volontari e turisti che hanno messo in salvo dei piccoli esserini. La notizia è così bella che vogliamo condividerla. Andiamo in Puglia, a Torre Guaceto, dove sono state salvate 229 tartarughe marine caretta, grazie alla mobilitazione di volontari, turisti che hanno protetto proprio la schiusa delle uova. Magari qualcuno di voi quest'estate è stato in isole meravigliose, in posti meravigliosi nel sud Italia, in cui ci sono state delle aree protette, non balneabili o comunque non frequentabili lì sulla spiaggia, in cui, perché c'era appunto in corso la protezione dei nidi delle tartarughe. In questo caso queste 229 piccolissime tartarughine sono riuscite a rompere il guscio e raggiungere sane e salve il mare aperto, con un'attività di sorveglianza e monitoraggio appunto che 70 persone anche di notte hanno mantenuto. Hanno fatto dei turni di guardia sulla sabbia per garantire ai piccolini di andare verso il mare e non verso, per esempio, le luci, perché loro si confondono quando nascono. A volte vedono magari delle luci artificiali di strade e stabilimenti, si disorientano e lì, insomma, quando finiscono in strada poi muoiono. E invece sono riuscite ad arrivare in mare. Dai, una catena umana che ha protetto 229 tartarughine che ora vivono, insomma, e nuotano nei nostri mari. Mi sembra una bellissima notizia.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Forza piccolini, 229 tartarughine sono finite nei mari, poi molte ovviamente non ce la fanno, però sono già un bel numero. Peggy Gou con Woman.

0: Radio Radio c'è anche questa Free Your Mind, caro il mio donna, di Prospa, di Clonima. Tu lo sai, tu che sai tutto di musica, che c'è un famosissimo festival di musica elettronica che si chiama proprio Free Your Mind nei Paesi Bassi, è tra i più longevi.
1: Ma no, sai che no.
0: Sì, nasce all'inizio del 2000, insomma c'è ancora oggi, è un festival famoso, famoso, famoso, molto molto amato, apprezzato.
1: Beh, come diciamo stai? Che allora potrebbe essere anche una citazione a invitare la gente ad andare proprio in quei posti lì, andarsene nei festival dove ancora la musica ha tanto valore.
0: Assolutamente, però i costi dei biglietti stanno diventando veramente too much.
1: Guarda,
0: ragazzi,
1: guarda, ragazzi. Parleremo proprio di questo più tardi, no. Non fare spoiler perché sennò si sgama anche il personaggio che c'è da indovinare, però parleremo proprio di questo. Ma tu hai pagato?
0: Hai un'idea?
1: Tutti
0: un nuovo progetto di un cantautore.
1: Brava, basta, basta a dir troppo
0: no,
1: che
0: no,
1: poi
0: non dico niente.
1: È arrivata.

0: è arrivata l'una, è arrivata. Disco Radio. Ed è tornato il momento che tutti stavamo aspettando. Ma Olga, oggi che cosa si mangia?
1: Oggi mangio, allora, il riso, un riso semplicissimo, un contorno di lenticchie e coste.
0: Beh, coste? In che senso? Le coste me l'hai detto l'altra volta, sono quelle verdure. Ogni volta mi freghi, io ti dico, lei è vegana, non fare battute sulle costine.
1: Le coste verdi, la verdura verde.
0: Che si chiama verdura proprio perché verde.
1: E ora io mi tolgo una costola e vi lascio il don, lo modello con le mie mani.
0: Abbiamo fatto il contrario, ma che bello la creazione di Disco Radio. Ci arriva anche Miley con la novità, Burst for Sweats.
1: A domani.
0: Ciao. Ciao.

0: Vesper Sweats, Miley, che devo dire, ha ragione Olga, tra il grande panorama in questo momento musicale è una di quelle cose che ti rimane in testa. Lui, c'è un cantante da indovinare ragazzi, prima di parlare di costi di biglietti c'è un personaggio da indovinare. Un cantante da indovinare con due note.
1: Cose, tua vita, guarda che disordine.
0: Beh.
1: Se questa
0: basta e basta, basta, due note ho detto, quindi 393-800-3000 mi sembra che sia indistinguibile, c'è una di quelle voci che veramente la riconosce al primo istante, che non basterebbe neanche una o manco due vite per riconoscere. Dite che ho detto troppo? Era la voce di chi? 393-800-3000, sentiamo chi indovina.
2: Disco Radio,
3: Suemela Radio.

0: anima insieme a Giorgi, si chiama Beautiful. Ragazzi, allora ovviamente molti di voi hanno indovinato, altri no, quindi dico soltanto le risposte sbagliate. Non è Arcomi, non è Mirko, non è neanche Saif. Ovviamente avevamo scelto una parte difficile di un brano, un po' brano conosciutissimo. La voce da indovinare è questa.
1: Se questa è...
0: Basta, è soltanto due note. Se questa è stop. Di chi è questa voce? 393-800-3000. Vediamo qual è il disco Lady Lovers o la disco Lady Lovers più veloce a indovinare il personaggio di quest'oggi, che sta facendo tanto di quel tam tam che tutti ne parlano in un modo giusto e in uno sbagliato.
2: E

0: e anche social.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
6: Dunque vediamo. Spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
15: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
16: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
19: Disco Radio.
20: E qui invece C e D e C, D come Don Cash e C come Children di Robert Miles, il brano che ancora oggi quando parte ti fa venire la pelle d'oca su tutto il corpo. E allora voliamo lì, indietro nel tempo, sulle ali della musica.
21: Rhythmic History.

0: Careful Dio di Easy Bisu. 13:22 c'era una voce da indovinare. La voce da indovinare l'avete indovinata veramente, ma veramente in tanti, tantissimi.
1: Ciao!
0: È Mengoni.
1: È Mengoni.
0: Tu dici di Mengoni.
2: Ciao Don!
0: Ciao!
2: È Marco Mengoni!
0: Lo dice anche Max
3: Ciao,
0: da Cantù!
3: Don Cash.
0: Ciao!
3: La voce è di Marco Mengoni.
0: Ci hai pensato?
4: Buongiorno Don, ciao Disco Radio,
0: ciao.
4: È Mengoni, Mengoni.
0: Tutti sicuri.
4: Mi piace tantissimo quella canzone, la canto sempre quando sono a casa. Ciao.
0: Beh ragazzi, è l'ultima follia, si chiama Allo Sbagliato, è l'ultima follia firmata Marco Mengoni, personaggio di cui avete indovinato tutti quanti la voce. Ciao.
3: Ciao Don Cash.
0: Sì.
3: Personaggio misterioso è Mengoni.
0: Ti guardi chiaro.
5: Questa voce è di Marco Mengoni. Bravissimo cantante.
0: Sublime.
3: Ah, mi sono dimenticata, Nunzia D'Alessio.
6: Ciao Cristina Dall'Imbiate, Marco Mengoni.
0: Sicuramente ne avete sentito parlare, è una follia, biglietti fuori controllo, ma c'è un motivo, ne parliamo fra un attimo. Intanto c'è Dove, di Mooney e di B Boulevard.

0: Sono perso dentro me stesso. Questa curva dritta lo stesso. Pure se prendo bene lo sterzo. Pure se scherzo, pure se sterzo. Se ti prendo ti pago in sesterzo. Questa vita vale tutto quello che ho fatto. E quando rappo, fratello, non scherzo. The Bowser con Lose Myself. Perso dentro me stesso. 13:29 in questo istante. Buon mercoledì 30 settembre. Allora ragazzi, Marco Mengoni allo sbagliato. È il suo nuovo progetto. Un progetto totalmente legato alla musica. Per 4 giorni si esibirà lui durante la settimana. Altri 4 giorni, altri 3 giorni sono dedicati invece a artisti emergenti, comici. Paghi un biglietto abbastanza caro, molto caro, ci sono solo 500 posti per sera, 400 in piedi e 100 seduti, vanno dai 170 ai 230 euro. Quindi è un biglietto caro, ma è un'esperienza tu per tu, live, dove non si cantano le proprie canzoni ma si canta quello che ti pare. Insomma, può essere un'esperienza meravigliosa, un po' come una cena stellata. Ma secondo voi è una cosa fighissima oppure è una cosa flop? Cioè top o flop questa idea di Mengoni?
1: Disco Radio, il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
0: Tempo di musica di Hit. Sono 4, senza alcuna interruzione, tra cui anche la pillola di Rap and Drop. Ma partiamo con Guru Josh Project.
5: From disco to disco.
6: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Correre lontani dal sole come Dracula e correre anche lontani dalle novità. Di solito si scappa dal fare cose nuove, si fanno sempre le stesse cose. Arriva un cantante che avete dovuto indovinare prima. C'è stato anche dell'imbarazzo, ragazzi, perché la voce si poteva confondere.
1: Ciao Dom! Marco da Biella Galbani.
0: Ciao Brody.
1: La voce è Leone di Lernia. Ciao a tutti.
0: Tanto questo è Disco Radio con lo zio Don Cash. Leone di Lernia, ma in realtà invece era
2: è
0: lui.
2: È quel gran figo di Marco Mengoni.
0: Eccolo lì.
2: Ciao, Fabiana da Torino.
0: Marco Mengoni, allo sbagliato, il suo nuovo progetto. Sta facendo il tam tam, se ne parla in TV, in radio, se ne parla sul web. Che cos'è questo progetto? È un progetto per cui lui prenderà una residenza. Un po' come quelle che succedono a Las Vegas, nei grandi casinò con i grandi artisti. In questa residenza lui per 4 volte la settimana almeno suonerà lui e canterà non le sue canzoni, ma canzoni di altri, canzoni nuove, inedite. Un rapporto a tu per tu con l'artista, con come andare a un concerto però fatto per te. Massimo 500 persone, 400 in piedi e 100 sedute. Biglietti fuori controllo, perché i biglietti costano tantissimo. Esperienza che si fa solo senza telefonino. Ti prendono il telefonino all'ingresso, te lo staccano via e poi te lo ridanno all'uscita e la devi vivere integralmente. Quindi è una cosa comunque bella, è un po' come una cena spettacolo, è un po' come andare a mangiare al ristorante stellato.
3: Ciao donna, Antonio dalla provincia di Cuneo,
0: che ne pensi?
3: Piemonte.
0: Allora.
3: Ma guarda, dal mio punto di vista, secondo me è un flop a livello di prezzo di biglietto, perché porco Giuda che mazzata.
0: Però
3: dall'altra, però, invece sicuramente è un'esperienza stupenda, perché non è come vederlo allo stadio, sei lì a tu per tu e ce l'hai lì, magari ci scambi anche due chiacchiere.
0: Esatto, è proprio diverso. È come se fosse un meet and greet. Io la settimana scorsa, quando ho fatto il concerto con gli Eiffel, c'erano delle persone che pagavano di più e hanno fatto il meet and greet, quindi pagando un biglietto diverso hanno trascorso il tempo anche con noi, hanno fatto le foto con tutti quelli che erano i cantanti dell'entourage, sono venuti a cena con noi, cioè è stato un rapporto differente, quindi ha un senso pagare quel tipo di esperienza. Non se la possono permettere tutti, è chiaro, è diverso. Lui gli stadi li ritornerà a fare.
3: Però per me è negativo solo dal fatto del prezzo del biglietto, cioè porca miseria, che legna.
0: Lo so, però è incredibile, ma vero, lui non si arricchirà con questo tour, perché sta mettendo a disposizione tutti i soldini incassati nei confronti degli artisti, cioè gli artisti che si esibiranno con lui, i comici, gli altri artisti emergenti. Lo vuole fare per far lavorare le persone del settore dello spettacolo e dell'intrattenimento. Insomma, ragazzi, non so come andrà a finire, però l'importante è che se ne parli, che si faccia qualcosa di diverso. Ho sentito le note di Children di sottofondo.
4: Ciao Don, questa qua è una figata, questa canzone qua è veramente una figata. Io me la ricordo nel 95 più o meno.
0: 96.
4: Andavo a ballare a Castagnaro, che ne so, Verona, provincia di Verona, discoteca si chiamava Hollywood, era militare. E c'era questa canzone. Grazie Disco Radio, ci fai pure viaggiare nel tempo te. Ciao Don, ciao Cristian da Milano.
0: Questa è la cosa più bella del mondo, il potere della musica è quello di farti trasferire quelle emozioni e farti ritornare giovane, e di riportarti lì, indietro nel tempo, sulle ali della musica.
5: E adesso è arrivato il Doc, e adesso è arrivato il Doc.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store, drive your life.
3: È tempo di musica di 4 hit. In mezzo ci saranno ancora le vostre voci. La domanda rimane la stessa, ragazzi: che cosa ne pensate di questo nuovo progetto allo sbagliato di Mengoni? E arrivano John Zombie, De Volta e Julia Church.

0: Domanda che prima o poi un uomo e una donna che hanno avuto una relazione si fanno. Ma quando finisce l'amore potremo comunque rimanere amici? Friends, Justin Bieber insieme a Blue Bop. Allora, Marco Mengoni, allo sbagliato il nuovo progetto musicale che lo vedrà come direttore artistico. Che ne pensate?
1: Salvo da Milano. Guarda, io sono d'accordo sia sulla questione del prezzo che sulla questione soprattutto del telefono. Requisito, perché è un'esperienza che va vissuta, comunque ti porti dentro, e quindi direi che ci può stare, sì, assolutamente.
0: Io devo dirla questa cosa, ma c'era bisogno che ce lo ricordasse Marco Mengoni che le esperienze vanno vissute a pieno e che probabilmente lasciare il telefonino fuori nella borsa, lasciarla a casa quando ti vai a vedere un film o esci con qualcuno, potrebbe essere una buona idea per gustarsi a pieno un concerto. Ma ci serviva Marco per questo? No, io parlo con te, anzi I told to you.

0: Na na na na every day. Disco Radio e Family Break. Si chiama Replay di Hiatz dal 2010. Questa canzone mi fa ridere sempre perché lui è rimasto sempre numero 2 sulla Billboard chart per tipo 6 mesi. Mai numero 1, sempre numero 2. Ma allora, non ho detto che numero?
1: Grattacapi, problemi, discussioni, ce n'è per tutti e ce ne sono tutti i giorni.
0: Già.
1: Però... si risolvono.
0: Sì.
1: Quindi tanto vale prenderla con leggerezza. La stessa leggerezza di un passo a due
0: e l'ho detto!
1: due.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio.
0: Sono le 2:22.
3: Disco Radio.
0: Mancano 10 secondi alle 2:02 e come sempre ripartiamo te ed io e te, you and me, you and I. Che è anche il titolo della novità che sta per arrivare, firmata Hypatron e David Guetta. E ho grandi novità, tal proposito, ma ve le svelerò in avanti nel futuro. Sta per arrivare anche la sigla, quindi tenete il telefono a portata di mano e ricordatevi che il numero è il 393-800-3000. Ma adesso voliamo al 79 con questa canzone meravigliosa dei Delegation, ripresa da due grandi come Hypatron e Guetta.

Io and I, me and you, get I button. Ragazzi, posso dire, pezzone, davvero bello. Poi mi risveglia tanti ricordi. 5 minuti trascorsi dopo le 2:22 è arrivato il momento di lanciare la sigla, che non è il 2 ma il 3. Le tre parole di quest'oggi, ragazzi, sono un gioco di associazione di pensiero. Dovete dirmi la prima cosa che vi viene in mente, ok? Quindi non fate giri di parole, siate sinceri, siate sincere. La prima cosa che vi viene in mente se dico chewing gum. Se dico chewing gum potrebbe essere tutto, gingomma, potrebbe essere fragola, potrebbe essere xilitolo, potrebbe essere masticare, quello che volete. Se io dico chewing gum, che cosa rispondi? 393-800-3000, sincerità assoluta e risposte veloci al nostro numero di telefono, 60 secondi a partire da adesso. Chewing gum! Discord.

0: Max McCann, Kaigo, Take Me Back. Lo sapevo che vi avrei riportato indietro a tanti ricordi. Se dico chewing gum, che cosa ti viene in mente? Il primo pensiero?
1: Don! Ciao! Se dici chewing gum, sì, io dico Brooklyn.
0: Brooklyn, c'è chi dice palloncino, c'è chi dice gomma, c'è chi dice fragola, c'è chi dice Beverly Hills. Ognuno con la sua suggestione, non c'è una risposta giusta. C'è il primo pensiero che ti viene in mente. Alla parola chewing gum, che cosa hai pensato? Dillo con la tua voce.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
11: Porta da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
10: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
13: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
14: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
15: Grazie mille, no, triste per i rivoli, sacramento che le belle per lasciare la viva la vettura scala mezza mezza loca, resti besti body slargata
16: dul garage. La soluzione è una sola, precisa.
14: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
21: Disco Radio.
0: Saremo tutti ricchi, ma ricchi in paradiso, perché Rich in Paradise è anche il titolo della prossima, viene dal 1990, quindi cinture di sicurezza allacciate, fidatevi dello zio Don't Cash, voliamo con le note firmate FBI Project.
21: Rhythmic History.

0: Wind My Mind, Stevie Edwards insieme ai Planet Funk, è stata la nostra scorsa novità. 23 minuti trascorsi dopo le 2:22, se dico chewing gum che cosa vi viene in mente? Sono messaggi veloci, le storie le sentiamo dopo. Allora, veloci, bolle, fragola, bello, mi piace. Mia mamma che si arrabbia se mastico a tavola, ancora.
1: Guarda, lo mazzo. Sì. Io penso al chewing gum, sì. Mi vengono in mente i meravigliosi anni 70-80 della mia giovinezza.
0: 70-80.
2: Ciao Discoradio, ciao Don Cash, ciao. Roberto da Parabiago.
0: Ciao.
2: Chewing gum,
0: sì.
2: Big Bubble.
0: Big Bubble.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Ciao, Andrea di Alessandria.
0: Ciao.
3: La parola chewing gum, Brooklyn.
0: Brooklyn, ancora.
4: Chewing gum mi viene in mente Brooklyn anni 90, Beverly Hills, non so perché.
0: Si sente malissimo, Beverly Hills anni 90, abbiamo capito.
5: Sì, scusa, sono Massimo da Milano.
0: Ciao Massimo, palloncino, Roberta da Solbiate Olona, bolle ancora per Marinella da Pinerolo.
6: Ciao, Ivrea, ciao. Mi dici chewing gum, sì. Io ti rispondo con la traduzione in lingua piemontese,
0: cioè?
6: Chicles.
0: Le chicles, ancora.
7: Rispondo Brooklyn, sì. Alla cannella.
0: Alla cannella, ancora.
8: Ciao Don Cash, sono Luca. Allora, a me il chewing gum fa venire in mente l'alito fresco.
0: Bello,
8: ciao,
0: ancora.
8: Ciao.
0: Fluoro, xilitolo, vi piace?
9: Big Bubble.
0: Big Bubble, ancora, vai.
9: La prima cosa che mi viene in mente, sì, è quando da ragazzino volevo andare a prendere le Big Bubble, sì, e le chiamavo cicche.
0: Le cicche.
9: E quando sono andato a Cagliari a chiedere, avete delle cicche? Pensavano che volessi delle sigarette.
0: Ok, vai.
9: Matteo da Crema.
10: Ciao, Brooklyn. Ciao, Danilo da Sedriano.
6: Bolle,
0: bolle.
6: Sara Danone.
0: Le bolle, il ponte di Brooklyn, l'avete detto tutti, va bene, questi sono gli amici che abbiamo scelto, vai che ci provo.

0: Mio con Closer, 33 minuti dopo le 14. Allora, oggi è il Chewing Gum Day, ragazzi, 2026. Se dico chewing gum, cosa ti viene in mente? Le Big Bubble ancora per Valentina da Milano.
1: Ciao, Davide da Torino. Ciao, ovviamente Davide. Chewing gum, Brooklyn alla cannella.
0: Alla cannella. Poi c'è chi dice masticogne, masticante, appiccicosa. Ciao. E ancora, sentiamo.
2: Ciao, Dow.
0: Ciao.
2: Se dici chewing gum, sì, mi viene in mente a mastica.
0: La mastica.
2: Ciao da Cosimo.
0: Mastica, anche a Roma.
3: Ciao,
0: mastica.
3: Ciao, perché sono belli corrieri. Vabbè, io cinga mi viene in mente il caravacciolo.
0: Caravacciolo. Hai ragione, Giuseppe. Se non hai lo spazzolino dopo mangiato, che fai? Ascolti Disco Radio con Don Gash e sorridi di più.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: E ripartiamo con 4 hit senza alcuna interruzione, tra cui Tom Mann, Sun Kids, Picotto e Mulz, ma subito Camrad con Love Stop.

0: Sun Kiss Rise Up dal 2000, in chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione. Prima anche So Easy di Chowman, Picotto Moods con All I Need Disco Modo, in apertura Love Sober di Kamrad. E allora, Disco Radio Lovers, oggi è il Chewing Gum Day e moltissimi di voi, alla domanda di prima, al primo pensiero che vi viene in mente se dico chewing gum, hanno risposto Brooklyn, il ponte di Brooklyn. E c'è un motivo, perché è stata la prima, la Perfetti è la prima azienda che ha fatto la prima gomma italiana, già dagli anni 70, ed è proprio la gomma con il famoso ponte di Brooklyn che tutti quanti conosciamo. Poi vi ho chiesto che cosa vi viene in mente, ognuno ha un ricordo diverso. Messaggio anonimo: i miei cugini in Sicilia la chiamano Gingom. Sara mi mette la foto delle sue detox.
1: Don Cash, se dici chewing gum, sì, mi viene in mente il verbo masticare.
0: Masticare.
1: Ma mi viene anche in mente il passato di masticare.
0: L'abbiamo capito tutti, quello romano.
2: Maurizio da Pavia.
0: Ciao Maurizio.
2: Se dite chewing gum, mi viene in mente la mia giovinezza, esattamente almeno 40 anni fa, come la Brooklyn, la famosa chewing gum, tuttora ancora attivo.
3: Vedi. Ciao Davide da Torino. Ciao, ovviamente Davide. Chewing gum, Brooklyn alla cannella.
0: Alla cannella anche tu. Mi chiamo Valentina, le Big Bubble. Ciao ancora.
4: Ciao mitico Don Cash.
0: Salve. Ciao Demetrio.
4: Allora, la parola chewing gum mi viene in mente quando eravamo piccoli, che io masticavo una chewing gum, tipo un mio amico in dialetto mi diceva: Demetrio, ma non è una gingomma?
0: A gingomma. Stella da Cesano dice: mi viene in mente la gomma è appiccicosa. Manuel, i miei anni 80, ancora.
5: Ciao Don.
0: Ciao.
5: Sono Mauro.
0: Ciao Mauro.
5: Dalla provincia di Asti, anche se in questo momento mi trovo in quel di Cuneo per lavoro. Allora. Ad ogni modo, io quando sento chewing gum, mi viene in mente la trasmissione di Claudio Cecchetto, sì, quando faceva il disc jockey in TV con i ragazzi che ballavano. Ciao.
0: Così, totalmente diverso.
6: Bolle, Sara Danone.
0: Ciao Sara.
7: Buongiorno a tutti.
0: Salve.
7: Allora, se mi parlate di chewing gum,
0: che successo?
7: Vi dico solo che io quando arrivo al mattino, sì, sul posto di lavoro, ho un contenitore dove ci sono solamente chewing gum.
0: Sei il re delle gomme, Willy Wonka delle gomme.
7: Ogni ora la cambio.
0: Davvero?
7: Passo circa 9 ore di lavoro, okay, quindi sono sempre col chewing gum in bocca.
0: Ok.
7: Ciao a tutti.
0: Allora, però devo dirti due cose. Intanto il consiglio è mastica quelli senza zucchero, perché la produzione di saliva dovrebbe aiutare a pulire la bocca dalla carie. In più si aggiunge l'ossilitolo, quindi se puoi usa quelle. Però attenzione, perché masticare troppe gomme da masticare potrebbe essere invece controproducente, perché si stimolano talmente tanti succhi gastrici che poi è vero che il metabolismo in parte si alza, però dall'altra parte ti potrebbe venire un gran bruciore di stomaco e venirti il reflusso gastroesofageo. Quindi attenzione, come in tutto in media stat virtus, usatelo bene. Questo è Disco Radio con lo zio Don Cash. Adesso saluti, anzi sai chi ti saluta? Dite il vostro nome al 393 800 3000.
8: E adesso è arrivato il dottor
9: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: E' arrivato il momento di tirare fuori i saluti.
8: Kenny, oh, sai chi ti saluta?
7: Io sono Don Cash.
8: Sto Ciuffolo.
9: Bene. Ciao da Luchino il Drago.
7: Ciao il Drago. Come?

sono le 15. E allora un buon mercoledì, e questa sera rap and drop, e sì ragazzi, oggi il triplete, il quadriplete, perché adesso terza ora è insieme che fa nascere il Non Stop the Party, e questa sera alle 23 ritorno in onda sempre Don Cash e Disco Radio con il nuovo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Ma ora ballate a squarciagola con le vostre voci al 393 800 3000 e la bellezza dentro di noi. Robin Williams, Miss Monique, Beauty Nas. Disco

0: Kevin DeVries, Stylo, Stilo, Monte, si chiama Be My Horn, in casa disco radio con lo zio John. Chi sta ballando insieme a noi? Sentiamo,
1: tanti
0: ciao!
1: Un bacio da Simo dalla provincia di Milano.
0: Ciao Simona dalla provincia di Milano e ancora grazie al nostro amico Christian che ci ascolta da Varedo. Benvenuti con noi in famiglia. Ancora
2: un abbraccio grande da Sabi da Torino.
0: Sabi da Torino, un mega bacio. 393-800-3000, da dove e da quando balli con noi?
3: Disco radio! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
11: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
12: Tranquilla, andiamo da Globo.
11: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
13: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
14: Globo, tutto per i tuoi viaggi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
17: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
18: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
19: Sara! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino senza far entrare da porte e finestre Om Gon Kan Gad Rat Vak Shat Per Pom? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
18: Officine Locati. Dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
20: Hai già fatto il pieno?
21: No!
20: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
0: Radio. Chissà che cosa stavate facendo nel 1998. Io personalmente avevo 16 anni, quindi ragazzi, cambio di motorino, iniziavo a percepirmi in maniera diversa da quello che ero, iniziavo a ballare e iniziavo anche forse a fare i primi campionati di danza. Comunque andavo a ballare in discoteca e mi ricordo tantissimo di questa hit. Nomen Omen, gruppo e canzone, Storm con Storm. Radio.

Whispa, Joel Corry in casa Disco Radio con lo zio Don. E adesso ragazzi, dove corri se non ascolti Disco Radio? Viva la cassa dritta, la gente in centro pista, dal centro di Milano con Don Cash Me pare Ibiza. E allora andiamo proprio lì al 2010, Swedish House Mafia, Chinese Impa, Miami to Ibiza. She says she like-

0: canzone più ascoltata di quest'estate, Imane Lange, l'Ultranate e Yugel, Moment to the Sun. E da poco questo bandolo della matassa, del tam tam che c'è dietro questa canzone, dove tutti quanti dicono ma è stata fatta con l'intelligenza artificiale, è stato risolto da Yugel, che ha fatto una bella intervista dove ha fatto vedere addirittura lo spazio di produzione. Ha spiegato quanto abbia interagito con Suno e con l'intelligenza artificiale, quanto poi invece in studio, insieme alla voce di Imane Lange e anche agli Ultranate, che conosciamo bene, Young Free, abbiano poi risuonato tutto, praticamente tutto da capo, con gli strumenti chiaramente sintetici ma fatti dalle loro mani, e poi abbiano aggiunto tutto quelli che sono gli orpelli, i piattini dei pianoforti, contromelodie e quant'altro. Quindi che è stato un lavoro di sinergia e non un lavoro integralmente fatto dall'intelligenza artificiale. Ma detto ciò, da dove e da quando ballate con noi al 393 800 3000? Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
1: Disco Radio.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: È tempo di news, scopriamo le ultime di Link. Don pomeriggio alla nostra redazione.
4: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Al Teatro alla Scala di Milano oggi la celebrazione dei 120 anni della CGIL, presente Sergio Mattarella. In mattinata il capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001, costò la vita, lo ricordiamo, a 118 persone. Un giovane di 21 anni di nazionalità polacca ha perso la vita in Piazza Gaulenti a Milano precipitando da un'altezza di 15 metri. Il giovane, nel tentativo di scavalcare una ringhiera, sarebbe precipitato in un cavedio. A più di 3 anni dalla morte dei 5 operai della Sigifer, al via Ivrea l'udienza preliminare per la strage ferroviaria di Brandizzo. Gli indagati sono 24, sono 21 persone fisiche e 3 società. Forti critiche dei familiari delle vittime che hanno seguito l'udienza collegati da un'altra aula. Tra le altre notizie, la lite tra i piloti del volo Dubai-Tel Aviv. Il copilota avrebbe tentato di far precipitare l'aereo colpendo il collega con un coltello, a bordo circa 180 persone. Israele segue la pista del terrorismo, un attentato in stile 11 settembre. Tutto, ci risentiamo tra circa un'ora con Cinzia Morgante.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Disco Radio Parma!
0: Pillolina di Rap and Rap, la prossima è la prima tra le 4 senza interruzione. Questa volta, oltre il rap che incontra la cassa diritta, c'è anche il pop. Perché lui, ragazzi, è un personaggio emblematico, li incrocia tutte e due. Nasce con "è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario". Poi l'abbiamo vista a Sanremo e questa è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Live It All, Lost Frequencies in casa disco radio, il ritmo della tua città. E allora vivila, vivila tutta questa vita, desfruta la vita, direbbero gli spagnoli latinoamericani. Proviamo a sentire chi parla con la zia Don Cash. Ma ciao, buon mercoledì.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Don Cash.
0: Ciao, chi è?
1: Finalmente abbiamo finito di lavorare.
0: Sì, sì,
1: fine mese, ragazzi, volato.
0: È volato via,
1: è volato settembre, è
0: vero,
1: e
0: è vero.
1: Anche la settimana.
0: Già.
1: Quando si lavora, ragazzi, le giornate volano. Vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Ma che bello. Il nostro amico ci ha mandato un messaggio più lungo. Lui sta andando a trovare la sua mamma ed è una cosa meravigliosa. Ricordatevi delle persone che sono in vita quando ci sono, perché il tempo, ragazzi, sfugge, ci sfugge di mano. Grazie per il messaggio meraviglioso. D'altra parte la tengo per me, la teniamo per noi. Comunque grazie di tutto a tutti i Disco Radio Lovers. Ciao Matteo, ciao Francesca, ciao. Chi è con me ancora? Niente, è andata via così. 393-800-3000. Sentiamo la voce di chi saluta quest'oggi.
2: Ascolta Disco Radio da quando l'euro non era nel loro orario. Adesso lo stipendio è cambiato, ma le loro hit hanno sempre spaccato. Troppo Disco Radio, Max da Novara.
0: Che bello, Max, mi hai fatto capire che ancora l'euro non c'era, quindi ci ascolti da prima del 2000, dagli anni 90. È una cosa bellissima. Ciao ai nostri amici che ci salutano invece dalla provincia di Tradate e ancora da Torino, mitici Roberto che ci ascolta da Meda. Che belli patatoni che siete, grazie anche delle belle foto che state mandando. Ancora proviamo a sentire chi è con noi, dai, ciao.
3: Ciao Don, ciao, ciao Disco Radio, Paolo da Lecco.
0: Ciao Paolo da Lecco, un bacione a te, un bacione a William che ci ascolta da Melzo, benvenuti in famiglia.
4: Disco Radio.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Radio.
0: Visto che il nostro amico Antonio dice 1996, perché questa è una storia d'amore, quella tra Disco Radio e Disco Radio Lovers è una storia d'amore, che per lui è nata nel 1996, perché vi abbiamo chiesto l'anno in cui ci avete scoperto. Facciamo così: Disco Radio e le nostre hit sono state un po' come la freccia di Cupido, e allora voliamo lì al 96 con Historias de Amor, eh?

0: viaggio tra queste hit, partito dal 96 con Historias d'amore, chiude con Love Don't Let Me Go. Insomma, l'amore è la fanda padrona qui su Disco Radio. Getta insieme a The Hag, brano di 20 anni fa, era il 2006. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Buon mercoledì donna e Disco Radio Lovers che sono con noi. Io vi do appuntamento questa sera alle 23 con il nuovo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Cassa dritta e rap italiano. Ma adesso, per il momento e solo per il momento, cedo la linea a Milano, al mio fratellino Marelli.
1: Ah,
0: è pronto?
1: Come sempre, eccomi qui.
0: E allora vi lascio insieme.
1: Grazie.
0: Ritorno stasera alle 23 e domani alle 13. Da parte di Don Cash, peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: Un minuto, anzi pochi secondi alle 4.
2: Cedevo.
1: Grazie Don da Roma, dalla capitale, per le prossime 3 ore qui da Milano insieme a me. Sono Fabio Marelli, ciao, in Van Buren.

0: Ieri c'era la ruota della sfortuna, chissà oggi capiterà altro nel Play the Game come sempre a sorpresa. Ma adesso tiriamo fuori la monetina, vuoi scegliere che Rhythmic History ascoltare? Beh, dura la scelta, anni 90. Ah, se volete che la monetina la mettiamo giù per Kina e Strange Love. Oppure B, un anno indietro, 1993, se preferite Aladino di Make It Right Now. Votate!
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
12: No, no, non ho niente da mettermi.
13: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
14: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
13: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
14: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
18: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
19: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
20: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
22: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
1: Disco Radio.
0: radio.
2: Akina, Strange Love, B, Aladino, Make It Right Now. La più votata è...
3: Io direi la...
2: La...
3: Ah, ah,
2: anche tu?
3: Aladino.
2: Ah, ma quella era la B, ma ti è andata bene, la più votata.
23: Rhythmic History.

ad adottare i marciapiedi, il comune, se te ne prendi cura, ti fa anche un regalo. Prima però mi piacerebbe sapere da voi di cosa, insomma, amate prendervi cura di più. 393 800

0: passando per l'auto, insomma, robe vostre per le quali amate dedicarci del tempo al 393 800 3000. Prima però ci dedichiamo a voi.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Ah, sorpresa, lo sapete, in qualunque momento arriva, in questo caso l'iscrizione alla Urban Race di Meda. Vi aspettiamo per una giornata di solidarietà, stili di vita che si incontrano proprio a Meda domenica 18 ottobre. Vi aspetto insieme a Disco Radio per la quinta edizione della Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa, camminando, portate i cani, chi volete, insomma. Numero 393 800 3000, lo sapete. E sapete anche che vi diamo 5 minuti da... ora, per mandare un sms, whatsapp, un telegram, dovete scrivere Meda Urban, aggiungere la mail e i più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa.
1: Disco Radio.

0: possono adottare i marciapiedi, eh? Pensa un po', eh? Bella iniziativa però, curiosa. Avete un'attività quale? E poi mi piacerebbe sapere di cosa amate prendervi cura di più, insomma, a casa, qualcosa di vostro. Vale tutto 393-800-3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima la redazione Link, c'è l'attualità delle 4:30, Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Usura, estorsione e riciclaggio. Prestava denaro con interessi del 240% a imprenditori in crisi. Un 76enne residente nel Pavese è stato arrestato. Risultava quasi nullatenente. C'è stato un incidente sul lavoro, ha perso la vita un 48enne originario di Vercelli, precipitato per 8 metri mentre stava svuotando un solaio in una frazione di Robecco sul Naviglio. A Ivrea l'udienza preliminare del processo per la strage di Brandizzo, costata la vita a 5 operai travolti da un treno mentre stavano lavorando sui binari. Alla sbarra 24 indagati, tra cui 3 società, davanti al tribunale presidio di solidarietà dei familiari delle vittime di Viareggio. Al Teatro alla Scala di Milano la celebrazione dei 120 anni della CGIL con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate, che l'8 ottobre 2001 costò la vita a 118 persone. Ipotesi terrorismo nella colluttazione tra due piloti su un volo della Fly Dubai atterrato in Arabia, diretto a Tel Aviv. Uno di loro, di nazionalità omanita, avrebbe tentato di far precipitare l'aereo, a bordo circa 180 passeggeri. Le news tra un'ora, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore nuvolosità irregolare al nord-ovest per la presenza di aria umida legata a una perturbazione atlantica che tuttavia non riesce ad avanzare con decisione verso est. Nuvolosità più diffusa in Piemonte con anche qualche debole precipitazione giovedì soprattutto sulle Alpi occidentali. Meno diffusa in Lombardia, sarà comunque presente per gran parte della giornata con aperture più ampie sui settori centro-orientali della regione. Il clima comunque si mantiene mite con temperature minime in rialzo, massime in lieve diminuzione, comunque intorno ai 23-24 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Le auto, le piante, di cosa amate prendervi cura di più voi a casa? Fra poco andiamo alla provincia di Brescia, è possibile adottare i marciapiedi.

0: House, le 5 e meno un quarto di questo mercoledì 30 settembre. Salutiamo il mese, insomma, che ci ha traghettato dall'estate ancora all'estate, visto insomma il tempo è quello. Allora facciamo così, andiamo in un posto dove è bello stare sempre, poi con queste temperature ancora di più. Salutiamo Darfo Boario Terme, andiamo in provincia di Brescia, conosco bene, siamo in Val Camonica, dove è possibile adottare i marciapiedi, a patto che abbiate un'attività da quelle parti. Dito rivolto a chi ha, non so, un bar, un ristorante, una pizzeria. Il sindaco di Darfo chiede di aderire a questa iniziativa affinché tutti si prendano cura del decoro della città. Come funziona? Chi deciderà di aderire adotterà il proprio tratto di marciapiede sul quale si affaccia, quindi davanti al proprio negozio, si impegna a prendersi cura della pulizia del proprio spazio, lo spazietto davanti, per almeno 3 anni, e riceverà in cambio dal comune un posacenere. Dice, ma che ci faccio un posacenere? Così intanto chi passa di davanti dice, ah vedi, lui ha aderito, lui è civile, lui è pulito. E così anche i fumatori che frequentano i vari negozi potranno educatamente, garbatamente fare un gesto che dovremmo fare tutti, cioè mozzicone, io non fumo per carità, però buttarlo nel posacenere e non per terra, giusto? Ecco, se siete di lì, avete un'attività, volete adottare il marciapiede davanti a voi, avete tempo fino a metà ottobre scaricando il modulo di adesione dal sito del comune di Darfo entro mezzogiorno del 16 ottobre, ve l'ho detto. Oh, punta a diventare, se non la città più pulita, la più civile d'Italia.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
5: E va bene.

acquario, terme, fa pulire il marciapiede. A chi ha un'attività così non passa l'ora a pulire. No, insomma, loro passeranno comunque. Non è che poi saltano il pezzo davanti a loro. È insomma un modo in più per sensibilizzare, dare un messaggio. Ovviamente non è che fanno il giro largo e hop, saltano quel negozio lì. Grazie a Biagio da Varese, naturalmente a tutti i messaggi che stanno arrivando al 393 800 3000. Messaggi che già intravedo, in alcuni casi sono particolarmente tamarri. Ieri abbiamo avuto una nostra ascoltatrice, l'ascoltatrice che l'ha annunciato, Elena, che saluto. Chi lo annuncerà oggi?

0: Emma del programma del mattino. E siamo gemellati del resto.
1: Sono in coda qui al benzinaio per risparmiare sti 8 euro. Me lo mettete il Barbon History.
0: Cos'è il Barbon History? La versione barbone del Tamarristore. Ma no, ma fai bene, guarda. Io ieri in coda, figurati. Pochi secondi alle 5. Prima del Tamarristory, però, ci becchiamo la nuova di Miley.

0: Super Sways, la verità delle 5 con Miley Cyrus. Entriamo allora nel mondo magico, mondo del Tamarristory. Chissà chi lo annuncia oggi.
1: E qualche amico tuo, amica. È tutta una comunella.
0: Ma che è la comunella? Allora,
1: dai,
0: volete annunciarlo anche voi? 393-800-3000. Ieri abbiamo avuto la annunciatrice del Tamarristory. Ormai l'avete definita così. Ha già mandato il messaggio?
2: Ehi Tamarri,
0: eccola,
2: dai, anche oggi la giornata è finita. E cosa ci aspetta adesso?
0: Cosa?
2: Ma il momento più bello,
0: sì,
2: quale? Ma
0: vale,
2: quello della Tamarria, ma devo ancora dirvelo, ma
0: no,
2: non vi è ancora chiaro. Dai, su, dai che andiamo.
0: Tra poco cerchiamo Tamarro, Tamarra, Tamarri, che annuncino al 393-800-3000 il gemellaggio con i belli svegli.

0: blu.
1: Marelli,
2: okay.
1: O ci esce il numero di sta ragazza, oppure ci esce il tamarristory.
0: Usciamo il tamarristory.
3: Marelli?
0: Sì.
3: Ma chi è questa che annuncia il tamarristory?
0: La ragazza che
3: era... tua parente.
0: Ma chi è mia parente? Ma chi è la mia parente? Ma
4: eila,
0: basta.
4: Eila,
0: voi, va.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
8: È A5, te lo sei fissato in testa?
9: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
13: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
14: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
13: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
14: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
13: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
15: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
16: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
17: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
18: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
19: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio? Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure JQ5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 chilometri. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
20: I want it to be free.
21: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
22: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
21: Globo Sport.
22: E intanto scopri i nuovi arrivi.
21: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Hai già fatto il pieno?
23: No!
1: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
0: Radio. Dove sono i tamarristi?
2: Sono gli ultimi giorni in cui si può tenere il volume a palleccioni e il finestrino della macchina abbassato che non entra al freddo. Dai Marelli, medici sto tamarristori.
0: Già.
3: Oh Marelli, mo non annunci più neanche il tamarristori.
0: Ma come?
3: Ma hai la voglia di lavorare?
0: Saltami addosso.

0: le 5:22 minuti. So io che ci vuole per dare una bella botta, una bella energia, far virare magari questo mercoledì. Lo so io. If you wanna play, if you wanna play, if you wanna play, yeah. Momento di vincere la Disco Radio Bag con il Play the Game. Oggi a che giochiamo? Giochiamo al Disco Radio Express, pronto a portarvi dove? Me lo direte voi, una delle vostre destinazioni, dove siete diretti, ditecelo al 393-800-3000, oppure dove siete adesso, dovrete poi riconoscere, magari pescheremo tra la vostra segnalazione, sarà al contrario per vincere la Disco Radio Bag.
1: Barelli, se sono femmine le chiami.
0: Che senso?
1: I maschi non le chiami mai.
0: Ma che senso?
1: Non va bene così, Marelli, dai.
0: Amore.
1: Amore. Tesoro. Eppure ieri ho dimenticato l'orologio sotto comodino.
0: No, guarda, tranquillo, non ho comodini a casa mia, non ci sono problemi. Comunque 393 800 3000, dove siete diretti, tra poco pescheremo una delle vostre destinazioni, sarà da riconoscere tra poco. Signor Raffaele farà l'annuncio, eh? Eccolo lì che arriva.
2: Treno Disco Radio Express in arrivo.
0: Sì.
2: Attenzione, allontanarsi dalle altre radio.
0: Sempre Disco Radio.

0: Disco Radio Express. Per vincere la Disco Radio Bag dovrete riconoscere quale sarà la destinazione al contrario di questa sera. Dov'è? Non è proprio facilissimo, questa sera. Pronti con i ditini sulle scrivanie a far finta di scrivere al contrario. Dove siete diretti intanto? Dove?
1: Giussano!
0: Se non lo dici bene, scusami, Giussano!
1: Giussano!
0: Ho capito!
2: Villa Marelli!
0: Ma che Villa
2: Marelli? Aprite i cancelli,
0: ma
2: che
0: sì,
2: arrivo!
0: Aprite le gabbie, altro che...
3: Io vado a Mezzanino. Da Mezzanino si arriva a Pavia.
0: Ciao, vicino a Pavia.
3: Marco.
0: Sai che non lo sapevo che Mezzanino fosse un paesino vicino a Pavia. E allora, tutto pronto per chiedere al signor Raffaele dove ferma il Disco Radio Express. Come, chi è il signor Raffaele? La persona che fa partire i treni in tutta Italia. Adesso pensate che confusione in tutte le stazioni senza il suo annuncio. E allora, dove siamo diretti stasera?
4: Ecco. Treno Disco Radio Express in partenza.
0: Sì.
4: Questa sera in ferma a...
0: Dove?
4: Otzers Nas in Voig.
0: Tedesco, cos'è? Sembra una roba brutta, però... Otzers Nas in Voig. Non scrivete sulle scrivanie. Vabbè, vale tutto. 393-800-3000. Dove diretto al Disco Radio Express? Il più veloce, la più veloce, vince la Disco Radio Bag.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
6: Disco Radio.
0: Andiamo in redazione Link, l'attualità delle 5:30. Cinzia Morgante.
7: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. È stato il DNA a tradire l'autore della rapina a una filiale bancaria di Sant'Angelo Lodigiano del 21 settembre scorso. In manette un 44enne, già noto alle forze dell'ordine, era ai domiciliari, il colpo durante le due ore di permesso. Individuato grazie alle analisi su abiti e parrucca utilizzati e abbandonati in un giardino pubblico. C'è stato un incidente sul lavoro, ha perso la vita un 48enne originario di Vercelli, precipitato per 8 metri mentre stava svuotando un solaio in una frazione di Robecco sul Naviglio. Usura, estorsione e riciclaggio, prestava denaro con interessi del 240% a imprenditori in crisi, un 76enne residente nel Pavese. È stato arrestato, risultava quasi nullatenente. Morso al collo da una vipera, ha salvato un escursionista 50enne giunto in elicottero al pronto soccorso di Rivoli nel Torinese, ricoverato in terapia intensiva, è stato in seguito dimesso in buone condizioni. Scongiurata una strage, ipotesi terrorismo nella colluttazione tra due piloti su un volo della Fly Dubai atterrato in Arabia diretto a Tel Aviv. Uno di loro, di nazionalità omanita, avrebbe tentato di far precipitare l'aereo, a bordo circa 180 passeggeri. Le news tornano tra un'ora.
8: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Otzers Nas in Voig, non è tedesco, è la destinazione del Disco Radio Express. Dov'è diretto?
3: Kazar sul Volga.

0: che meraviglia chiudere con gli anni 90-95 fra un disco to disco 4 senza interruzione. So in love with you era Duke. Che succede?
1: Annuncio ritardo.
0: Ma che annuncio ritardo? Allora, Ozzes Nas Innavoig, al contrario, dove è diretto il disco Radio Express.
2: Zelo Buon Persico.
0: Ma che Zelo Buon Persico?
2: Gioia Tauro!
0: Ma che Gioia Tauro? Andiamo da uno serio. Vi dico solo di Sesto San Giovanni e dovrebbe bastare. Stefano!
3: Ciao a tutti, ciao Fabio, ciao!
0: Ciao Stefano, come stai?
3: Bene, dai, bene. Adesso ancora meglio.
0: Immagino. Senti, oggi grideranno al complottissimo, ho già detto di dove sei. Ozzes Nas Innavoig, al contrario, fa dove è diretto il disco Radio Express?
3: A Sesto San Giovanni.
0: Ma tu pensa, uno di Sesto San Giovanni, il più veloce di voi, residente a Sesto San Giovanni.
3: Scusa, al contrario vinco io, scusa, ma casa scusa, mia vinco io.
0: Se
3: no?
0: Non lo sai tu che al contrario, Ozzes Nas Innavoig e Sesto San Giovanni. Tra l'altro
3: È più difficile Cinisello Balsamo.
0: Sì, anche
3: Cinisello
0: secondo me. Anche secondo me. Se hai amici di Cinisello Balsamo, magari prossima volta lo facciamo, così diranno: ecco il complotto. Però attenzione, perché Stefano mi diceva ha anche vinto i biglietti per Carl Cox.
3: Ovviamente, oh. Quindi questo è un complottone.
0: Ma non avevi mai vinto la Disco Radio Bag?
3: Ma mai, anche l'altra volta, la prima volta che ho vinto.
0: Aspettate, però mi ha detto che un suo amico l'ha vinta anni fa.
3: Lui ma lui serve a me, io la guardo perché è bella.
0: Lui la deve usa per andare in palestra, adesso ce l'hai anche tu, l'aveva vinta tanti anni fa il suo amico, adesso ce l'hai pure te. Ti è, hai capito? Senti Stefano, che fai nella vita? Ultima cosa e poi ti lascio andare.
3: Io lavoravo in un negozio di giocattoli e adesso sto aspettando di fare l'ultimo colloquio per un'azienda importante di Milano.
0: Oh, e allora un super in bocca al lupo, vedrai che ti porterà bene la nostra Disco Radio.
3: Grazie.
0: Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure, Stefano.
3: Allora, saluto ovviamente la mia famiglia, mio fratello, mia cognata, la sua piccolina, tutti gli amici qua di zona, i sestesi, quelli di Cinisello, tutta Milano, dai. Grazie. Tutta Milano che conosco.
0: Viva Sesto San Giovanni! Ciao Stefano, un abbraccio!
3: Ciao, alla prossima, ciao.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arbal Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store, drive your life.
3: Complottisti ce ne sono?
4: Sì, ma Marelli, ma porca miseria, ma sei peggio di Fantini e Sironi, che hanno già raggiunto apici e vette inenarrabili.

0: Leonardo, Jackie Chan su Disco Radio. Beh, del resto siamo o non siamo gemellati con i belli svegli del mattino? Allora anche noi pomeriggio abbiamo i complottisti, no? Che non ne riescono a sopportare che Stefano di Sesto San Giovanni abbia vinto la Disco Radio Bag, perché oggi eravamo proprio diretti lì a Sesto San Giovanni.
1: Complottisti,
0: vedi.
2: Sì, vabbè, Marelli, qua stiamo portando tutta la famiglia a vincere, cugini, zii, pronipoti.
3: Marelli doveva sistemare già dei regali di Natale, ma questo no. Qua prima che se ne vada dal negozio di giocattoli. Lo sistema.
0: Che fantasia che avete.
4: Marelli, scusami, sono il ragazzo che ho, che prima ha vinto la Disco Radio Bag.
0: No, non
4: ma
0: sei
4: volevo
0: tu.
4: Capire.
0: Sei lui.
4: 35 euro. Su cosa te li mando?
0: Ma che cosa? E vale molto di più,
1: già, è già. Indovina questa. Cos'è? O Tolp Mock.
0: Cos'è?
1: Indovina cos'è?
0: Cos'è?
1: Complotto.
0: Ah.

0: Disco Radio Bag al nostro ascoltatore di Sesto San Giovanni e tutti ovviamente gridano al complotto. Però mai come oggi tanti messaggi, sentite lui.
1: Buonasera ragazzi, no. Io sono l'amico di Stefano, quello che ha vinto la Disco Radio Bag poco fa.
0: Aiuto.
1: E anche io ho vinto la Disco Radio Bag, in effetti io l'ho vinta con la canzone sparpigliata la mattina. E l'ho fatta vincere anche a mia moglie.
0: No, ti prego.
1: Comunque ragazzi siete grandi.
0: Grazie anche tu.
2: Bravo, e mandanoto la promessa.
0: Cioè, che di che?
2: La famiglia saluta, mangiamo le mani.
0: Ah, famiglia no, termine piuttosto abusato ultimamente. 6 e 2 minuti.
3: Disco Radio.
0: Andiamo, andiamo, corriamo che arriva il panozzo. Tantissimi remix, prima qualcosa di nuovo. The Big Guitar, Hypoton, You and I, Me and You.

0: Me and You, The Big Da e Hypoton per aprire la terza ora di mercoledì. E mercoledì a quest'ora, lo sapete, diventiamo tutti un po' paninari, tutti un po' panozzo. Il DJ Panozzo con l'ottantissimo remix.
1: Troppo giusto.
0: Sì.

0: Se lo chiamate, lui risponde. E rispondi una volta però, altrimenti qua.
1: Ciao a tutti, dal vostro DJ Panozzo.
0: Tra poco, tantissimo remix.
2: Allora, c'è il messaggio di Christian che in realtà è indirizzato a chi?
3: E alla futura moglie Martina, okay. Che lo ama.
2: Sì.
3: Nonostante lui passi le serate a giocare al PC con gli amici. Questa poesia è per Martina. È lei la mia futura mogliettina. Martina è adorabile e mi ama. Anche se la sera lei mi sgama a giocare al PC con il mio amico. O meglio, questo è quello che io le dico.
1: Cosa facciamo? Insinuiamo.
3: Ha sempre il mal di schiena la vecchietta. Gira sempre con la sua sciarpetta.
1: Certo.
3: Lei la mia woman, io il suo man. Mi spalmo su di lei, sono Voltaren.
1: C'è? Oh, molto bello.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
8: È A5, te lo sei fissato in testa?
9: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
17: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
18: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
20: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
21: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
20: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
21: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
23: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
24: Disco!

0: momento del Lotant History Mix per chi rientra a casa, per chi sa che è un appuntamento fisso. Ce l'abbiamo due volte a settimana. Adesso non fategli montare la testa, altrimenti questo si allarga.
1: Ottantisto remix, sì. Troppo giusto.
0: E allora partiamo, se siete pronti.

0: mercoledì con DJ Panozzo mentre si torna a casa.
1: Sì, 1983. Abbiamo iniziato da Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper. Dal 1983

0: finale. Certo, Video Kill the Radio Star a chiudere un super 80 remix. Oh, venerdì lo facciamo tornare, mi sa.
1: Disco Radio.

0: momento incredibile, l'ottantisto remix. Va bene, è arrivato DJ Panozzo, è andato, è arrivato l'autunno, è arrivato tempo di correre, camminare, bere, mangiare. Ho un paio di opzioni che fanno al caso vostro, se avete voglia di fare questo. Per voi l'autunno è arrivato ed è tempo di...
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Per noi è tempo di Link delle 6:30, le ultime con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. Ammesso nell'interrogatorio di convalida ad aver avuto una reazione di gelosia alla vista del fidanzato in compagnia della sua ex, la 24enne che a Torino ha investito con la sua auto un bimbo di 5 anni, figlio dell'uomo. Il GIP ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Ci sono stati due incidenti sul lavoro in Lombardia. Ha perso la vita un 48enne originario di Vercelli, precipitato per 8 metri mentre stava svuotando un solaio in una frazione di Robecco sul Naviglio. A Como, un operaio 44enne schiacciato da un carrello elevatore, ferito anche un passante, un uomo di 77 anni, intervenuto in suo soccorso. Trasportati entrambi all'ospedale Sant'Anna. Nel bresciano, a Ghedi, sequestrato e filmato per ricatto un 29enne bracciante indiano vittima di una banda di connazionali. Costretto a pagare i suoi rapitori, al bancomat un poliziotto fuori servizio ha capito la situazione ed è intervenuto. 9 arresti. Chiede flessibilità all'Unione Europea alla Premier Giorgia Meloni per abbassare strutturalmente il costo dell'energia. In corso la conferenza stampa. Le news tornano tra un'ora.
3: Prof. Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
4: Non è vero.
3: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
4: Sì.
3: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Se avete voglia di bere, mangiare, correre o camminare, ho un paio di opzioni che fanno per voi tra poco. L'autunno è arrivato, per voi è tempo di...

0: Mother, Talk to You, insieme a Corona, LB1 e Panic at the Disco, 4 senza interruzione. Questo era il From Disco to Disco di questo ultimo giorno del mese di settembre, pomeriggio tra le 4 e le 7. Insieme a me sono Fabio Marelli, vi lascio tra poco e poi vi riprendo più tardi con il suo set. Autunno, insomma, che arriva, è arrivato, anche se non sembra. Domani, primo ottobre, autunno arrivato, tempo di, ve l'ho anche chiesto poco
1: tempo
0: fa,
1: tempo di andare a Residence Marelli nella sua super vasca idromassaggio.
0: Dovete finire, non esiste nessun Residence Villa Marelli. Allora, si può correre magari con i vostri cani, oppure camminare, bere, mangiare. Due opzioni per chi ama entrambe le cose. Allora, per chi vuole camminare, mangiare, bere, basta, c'è la Mangia Walking l'11 ottobre Lunigiana, che sta sul confine tra lo Spezzino e la Toscana. Un itinerario ad anello, si sviluppa tra cose meravigliose da vedere e anche da mangiare. La Lunigiana orientale offre tutto, percorso lungo 12 km, soste gastronomiche e 5 punti ristoro, quindi potete camminare ma soprattutto mangiare. Manifestazione plastic free organizzata con i comuni montani della Lunigiana e Lega Ambiente. Potete iscriversi su mangiawalking.it. Una settimana dopo invece, il 18, se amate correre e avete i cani, attenzione bene, vi aspetto con Disco Radio alla Urban Race che fa tappa a Meda. Sarò lì ad aspettarvi con Disco Radio. In grande stile torna questa corsa, la quinta edizione. Torna con, attenzione, la mezza maratona che si correrà il 18 ottobre, quindi tra le vie di Meda e dei comuni limitrofi, ma ci sono anche la 20, la 10, la 5 e la 5 Dogs per correre con i vostri cani. Non vedo l'ora, invito a partecipare, rivolto a tutti, anche perché con la vostra iscrizione contribuirete a sostenere Avis Meda per i servizi a favore delle persone con disabilità. Insomma, vi aspetto, le iscrizioni sono aperte su sportitude.it. Non fatevelo ripetere, anche se io ve lo ripeterò ancora.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Va bene, tra poco vi lascio.

0: Ion Karim, Keep on Rising, tipo up.
1: Up.
0: Stai bello up, caro il mio Aloisi.
1: Ma
0: sei
1: io
0: pronto?
1: Sono molto up in questo momento. Vorrei farmi una dormita di tipo sei. Che c'è?
0: Ah, pensavo una doccia, no? Così.
1: No, è dell'acqua perché ho bevuto adesso. Guarda, adesso lo facciamo anche con te. Aspetta.
0: Ah, ma cos'è? Ma che sei proprio
1: ho fatto la doccia.
0: Ma dai, ma che schifo. Ma cosa c'era dentro?
1: Era acqua condita di origano e oli essenziali.
0: Ma che schifo.
1: Adesso dirà per un mese mi hai bagnato tutto mentre ero in onda.
0: Mi hai rovinato la maglietta.
1: Mi sono presi i reumatismi.
0: Dopo la bicicletta di mio nonno.
1: Sono anziano.
0: Mi hai rovinato anche la maglietta.
1: La schiena che ho
0: adesso mi hai procurato protusioni.
1: Adesso
0: a non finire.
1: Adesso andremo di là e ti asciugherò tutto come un bambino, come,
0: no,
1: come il popò di un bebè.
0: Mi aspettano a casa.
1: C'è il nuovo di Robbie Williams e Miss Monique. Cosa stavi per dire di così interessante?
0: Passo e giù che mi ricordi.
1: Ti ricordi qualcuno?
0: Gli anni 80.
1: Wait, wait, wait, wait, wait. Beauty in us.

il ritorno di Robbie Williams. Questa si chiama Beauty in Us. Si chiama Vince Monique. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi e sono quello che ogni sera vi riporta a casa dopo la giornata lavorativa con le più ritmate.

0: Progetto tutto svedese, Swedish House Mafia, Like Lee, quelli di Happiness is So Sad. E tra un attimo, se vi va, vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo. Sarà 2000, sì, con Spiller e la voce indimenticabile di Sophie Ellis Bextor.
1: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
13: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
14: Sara! Se vogliamo andare 30 secondi e mezzo a fare la spesa oltre confine e abbiamo paura che qualche manigoldo entri da porte e finestre a far ballare la scorta di Sugus e Ciculati che abbiamo nel sotterraneo, come facciamo? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
13: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
15: Hai già fatto il pieno?
16: No!
15: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio.
16: Esatto!
15: Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
0: Radio. Beh, adesso vi presento lui, Cristiano Spiller, questo disc jockey italiano che arriva da Venezia e che ha raggiunto le vette delle classifiche d'Italia, Regno Unito, Australia con questa che era Groove Jet.
1: Rhythmic History.

Oh, ma lo sapete che anche questa la potete votare? Sì, perché siete voi a scegliere la musica che ascoltate ogni giorno su Discoradio, come questa di Peggy Goo e Aira Star che si chiama Woman. Basta andare sul sito discoradio.it o scaricare la nostra app. Troverete la sezione Music Club. Ogni settimana tanta nuova musica da ascoltare e da votare, e soprattutto ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget.

0: Dub Dogs, c'era How Does It Feel su Disco Radio. Hot, avete presente quando arriva? Io non l'ho mai fatto, quindi mi manca anche un po' la parola. Cinzia, aiutami tu. Allora, vi è mai capitato di avere la possibilità di studiare all'estero? E se sì, quale paese avete scelto magari?
1: L'Erasmus.
0: L'Erasmus, il certo,
1: progetto,
0: certo.
1: Noi siamo i figli del progetto Erasmus. Sai che mi sa che siamo i primi.
0: Tu l'hai fatto l'Erasmus?
1: No.
0: No, infatti, noi ne parliamo, ma non l'abbiamo mai fatto. Non abbiamo avuto mai questa fortuna. Invece voi avete mai avuto la possibilità di fare Erasmus o di studiare un po' all'estero? Raccontatemi dove e com'è andata. 393-800-3000, tra poco scopriremo qual è la meta più gettonata dai giovani italiani che vogliono provare a studiare all'estero.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito l'attualità e per questo andiamo in redazione dove ritroviamo lei, Cinzia Morgante. Buonasera.
1: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. C'è stato un incendio all'interno della Aiki Metals, azienda che recupera batterie esauste e rifiuti piombosi a Paderno Dugnano. Nessun ferito, fiamme circoscritte, analisi sulla qualità dell'aria. Al momento non risultano disposizioni d'emergenza. Ammesso nell'interrogatorio di convalida ad aver avuto una reazione di gelosia alla vista del fidanzato in compagnia della sua ex, la 24enne che a Torino ha investito con la sua auto un bimbo di 5 anni, figlio dell'uomo. Il GIP ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Prestiti con interessi al 240% e minacce ai familiari, arrestato un 76enne del Pavese, accusato anche di riciclaggio. Calcio Euro 2032, trasmessi dalla FIGC alla UEFA i dossier di 13 città, tra cui Milano, Torino, Genova e Bologna, e 14 stadi per ospitare le gare. Atterrati a Tel Aviv i passeggeri del volo partito da Dubai che hanno rischiato la vita. Il copilota, di nazionalità omanita, ha accoltellato il pilota e tentato di far precipitare l'aereo. Si pensa a un attentato terroristico. Le news tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: In questo clima in cui vedete predominano le notizie internazionali e le notizie internazionali inquietanti, soprattutto fa stupore ogni volta scoprire che c'è un uomo che è il più potente del mondo e che si ritiene il più incompreso del mondo. Avete ben capito che sto parlando di Donald Trump. Ha lanciato il suo ennesimo post su Truth che vi leggo letteralmente. La nostra nazione sta andando davvero bene, sotto molti aspetti, meglio che mai prima d'ora. Ma il pubblico semplicemente non sa quanto stiamo andando bene. Perché? Lo dice subito dopo. I media fake news si rifiutano di diffondere i nostri numeri da record, quindi sto facendo del mio meglio per farlo lo stesso. Come dire, tocca a me dirvi le cose perché i mezzi di comunicazione che mi sono ostili nascondono tutto. Ma il cittadino non è stupido e in mezzo sicuramente a qualcosa che avrà fatto di buono Trump si rende conto che c'è un'inflazione che è la più alta da tanti anni, c'è una dinamica dei buoni del tesoro che è preoccupante, c'è la benzina più cara degli ultimi decenni e c'è uno stato di guerra che coinvolge direttamente l'America. Quando Trump, come noto, si era fatto eleggere dicendo che le guerre le avrebbe chiuse, non che ne avrebbe iniziate, e anzi avrebbe tenuto l'America lontana dai nuovi conflitti, più isolazionista, questo è il movimento MAGA. Eppure il bilancio è quello che sappiamo. Le parole di Trump vanno lette anche come un grido d'allarme in vista delle elezioni di medio termine, perché non dimentichiamolo, mancano 34 giorni a quando l'America, quel martedì, deciderà se Trump è andato bene o male e ne dimezzerà o aumenterà la capacità di agire, dando la maggioranza ai repubblicani o più probabilmente ai democratici, al Congresso, Camera dei Rappresentanti e Senato.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Quanti di voi hanno studiato all'estero e dove? Raccontatemelo. 393 800 3000, c'è già il Corri.

0: Agnese Cacciola in arte Neja, I Know You Know, direttamente da Rivoli, provincia di Torino. Era lei che abbiamo scelto per chiudere il nostro Frandisco to Disco, le nostre quattro, che ora sono senza alcuna interruzione. Siete appena arrivati? Benvenuti su Disco Radio, da me sono Alessio Rovisi. Stavo pensando a quel momento in cui bisogna, cioè in cui ci dobbiamo staccare dai nostri figli adolescenti per mandarli magari a lavorare fuori oppure a studiare in altre città o peggio ancora all'estero. Non è facile. Io ricordo ancora i pianti miei e della mamma quando a 18 anni scelsi di andare a studiare a Bologna dalla Sicilia, non vi dico. Comunque non voglio immaginare quelli che magari decidono di fare, che ne so, l'Erasmus o comunque progetti che ti portano a studiare all'estero, ma lontano. Ecco, mi state raccontando le vostre al 393 800 3000. Virginia, da molto giovane alle scuole medie andò in viaggio studi in Irlanda, ma successivamente, questa è una figata, all'università, facoltà di mediazione linguistica. Nel 2005 andò addirittura in Siria e dice lei fu uno dei viaggi più belli che abbia mai fatto. Ti invidio tanto questo viaggio. Stavo leggendo di una meta straniera che incuriosisce sempre di più i giovani italiani, sto parlando della Cina, ma non per qualche settimana, per un anno e più. Ragazzi che a 16 anni si trasferiscono, che ne so, a Nanchino, a Pechino, dove passano ore e ore sui banchi di scuola chiedendosi se avrebbero mai imparato il cinese, e quella roba lì accade perché, a quanto dicono loro, ovunque vai devi quasi impegnarti per non impararlo. Dicevamo, cresce la percentuale di studenti italiani che vogliono scegliere la Cina come luogo dove andare a studiare magari per un anno, il 45% ad oggi contro il 29% del 2017. Certo, desiderarlo e partire sono due cose diverse, perché Europa e Stati Uniti continuano a restare le destinazioni preferite, però sulla Cina pesano soprattutto lingua, distanza e mancanza di informazioni. Ma alla fine, per chi parte davvero, succede una cosa molto semplice, che un posto che sembrava lontanissimo anche lì può diventare casa.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store. Drive your life.
3: Siete mai stati a studiare all'estero? Beh, continuate a raccontarmelo. Nel frattempo su Disco Radio sta per tornare Eric Price, prima che lui e gli Studio Killers.

Bibi Rexha, da Big Guetta alle 8 della sera. Disco Radio. Ancora benvenuti su Disco Radio, da me sono Alessio Roisi. Ho appena vi sbirciato che accadranno cose belle nel corso della prossima mezz'ora, soprattutto se siete sportivi e vi piace correre, ma non vi voglio anticipare nulla se non il nuovo di Armin Van Buuren. Questa è Take Me Home.

Take Me Home. Si chiama così il nuovo di Armin Van Buuren. Oh, se vi piace correre, state qui, perché nella prossima mezz'ora vi regalo l'iscrizione alla Meda Urban Race. Nel frattempo vi accompagno con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Jubel. Ocean House è su Disco Radio. Tra un attimo arriva la storia del ritmo. E che storia del ritmo? Vi riporterò nei primi del 2000 con Magic Box.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social. Commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
5: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
6: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Non lo usi più? Vendilo. A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
8: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J. Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
11: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65 sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
12: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
15: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
14: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
15: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
17: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
1: Disco Radio.
0: Oh, ma questo Rhythmic History mi ricorda tanto l'adolescenza. Vediamo se succederà anche a voi. E tra poco vi ricordo, vi regalo l'iscrizione alla Medar Urban Race. Musica, Magic Box, Carry On.
1: Rhythmic History.

0: John Summit, The Vol, Julia Church, c'era Shade of Blue su Disco Radio. Allora, quanti di voi amano fare sport magari ascoltando la nostra musica Disco Radio? Amate correre? Allora ho il regalo perfetto per voi, prendete il cellulare.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Meda Urban Race, solidarietà e stili di vita che si incontrano a Meda domenica 18 ottobre per la quinta edizione della Meda Urban Race, una mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando, anche col tuo cane. Come fare a vincere? Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Meda Urban e la tua email al 393 800 3000. I più fortunati vincono l'iscrizione alla corsa. Cosa aspetti? Partecipa anche tu, scrivi Meda Urban Race e la tua email e invia tutto al 393 800 3000.
1: Disco Radio.

0: La voce di Alexandra Stan insieme ai Trinacria, detto proprio così, We Are Free. Qual è il concerto più caro, il biglietto di un concerto, il più caro che avete pagato? Magari avete già acquistato quello degli Oasis, mannaggia voi che avete ricevuto il codice. 393-800-3000, il concerto più caro della vostra vita. Fatevi avanti.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tra poco di questo parleremo, prima però di attualità. Lo facciamo con Cinzia Morgante, buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. C'è stato un incendio all'interno dell'Aiki Metals, azienda che recupera batterie esauste e rifiuti piombosi a Paderno Dugnano, nel milanese. Nessun ferito, fiamme circoscritte, analisi sulla qualità dell'aria. Al momento non risultano disposizioni d'emergenza. Ammesso nell'interrogatorio di convalida ad aver avuto una reazione di gelosia alla vista del fidanzato in compagnia della sua ex, la 24enne che a Torino ha investito con la sua auto un bimbo di 5 anni, figlio dell'uomo. Il GIP ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Rider in corteo a Milano per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Manifestazione da Via Padova alla sede della società Glovo, vicino alla stazione centrale. Calcio Euro 2032 trasmessi dalla FIGC alla UEFA i dossier di 13 città, tra cui Milano, Torino, Genova e Bologna, e 14 stadi per ospitare le gare. Il governo italiano ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore nuvolosità regolare al nord-ovest per la presenza di aria umida legata a una perturbazione atlantica che tuttavia non riesce ad avanzare con decisione verso est. Nuvolosità più diffusa in Piemonte con anche qualche debole precipitazione giovedì soprattutto sulle Alpi occidentali. Meno diffusa in Lombardia, sarà comunque presente per gran parte della giornata con aperture più ampie sui settori centro-orientali della regione. Il clima comunque si mantiene mite con temperature minime in rialzo, massime in lieve diminuzione, comunque intorno ai 23-24 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 2022.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Musica senza interruzione, vi va tra un attimo Creed e Sarandì, anche gli 883, prima Martin Garrix.
4: Disco to disco.

0: Danceteria alle 20:45. Era il nostro ultimo From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano per voi senza alcuna interruzione. Proprio oggi parlavo con un'amica che ama i concerti dal vivo, non se ne perde praticamente uno. Il discorso l'avrete fatto anche voi: oh, ma quanto sono aumentati i concerti? Miki da Biella, per esempio, mi racconta al 393 800 3000 che il biglietto più caro che ha pagato è stato luglio scorso per il concerto di The Weeknd, 700 euro per due biglietti, e sta facendo discutere a Milano la cifra da pagare per vedere Mengoni, 123 euro il biglietto, diciamo, peggiore. E già qui lo sento, vabbè, almeno mi canterà Due vite, l'essenziale. No, perché la cosa curiosa di questa storia è proprio questa: Mengoni ha annunciato questo nuovo progetto a Milano che con il classico concerto ha davvero poco a che fare. Lo spazio è l'ex Teatro Principe, 500 posti appena, quindi buono perché così sei a pieno contatto con l'artista, e lui sarà il direttore creativo di questa specie di club della musica e dello spettacolo. Si esibirà 4 sere a settimana, ma attenzione, niente scaletta da Greatest Hits, quindi niente Due vite all'essenziale. Mengoni vuole portare sul palco i brani che per lui hanno un significato particolare, insieme a cover, ospiti, artisti scelti personalmente. Soprattutto ogni sera sarà diversa, ci saranno anche comici, DJ set e altri musicisti. Vabbè, ma almeno un video lo potrò fare, potrò dire: ragazzi, guardate dove sono. No, perché all'ingresso prendono il cellulare e ve lo sequestrano per il concerto. Solo palco e pubblico, 500 persone, come detto, molto vicine all'artista. Dicevamo dei prezzi, anche quella molta polemica: si parte da 115 euro, si arriva a 230 euro per i posti sul palco. Oh, posso dire, se siete proprio fan, piuttosto che pagare meno ma sentire il vostro concerto poco e male e non vederlo per nulla, metti all'ippodromo La Maura, dove mi dicono che non si vede praticamente una mazza, forse sti soldi in questo caso, questo progetto li vale.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Le 20:49, stavo per dire le 29, un po' difficile. 20:49, tra poco inizia la festa. Intanto Axwell.

Loro sono in The Bausa, dal nord Europa alla conquista dell'Italia e non solo. Si chiama Lose Myself e se ne avete voglia, io adesso vi porterei a far festa. Dai che anche oggi vi riporto negli anni 90. Eccomi qua, sono Alessio Roisi, ritorna puntuale all'interno della festa di Disco Radio, il Rhythm Easter Extended Version, come vi dicevo, 60 minuti che

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: I tastieroni di Gigi D'Aghe, il testo di Edoardo Bennato. Un giorno credi, era il 2001, inizia così l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Benvenuti su Disco Radio, tra un attimo vi riporto le 93 per riascoltare il sound dei Culture Beat.
1: Rhythmic History.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
0: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessio Roisi, in diretta dalle 19, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party con la prima ora, quella che state ascoltando, dedicata alla migliore dance anni 90. E poi un saluto a quelli che ci ascoltano e ci scelgono al mattino tra le 5 e le 6. C'è la replica di questo appuntamento dedicata a tutti quelli che stanno per andare al lavoro e hanno bisogno di carica e di energia, l'avete trovata. Tra un attimo con Sash vi porterò in Ecuador, riascolteremo Technotronic con Pump and the Jam e poi Astro Boys con The Night. Un salto nel 99 con Alice DJ, prima Mr. Bane.
13: Rhythmic History.
14: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: direttamente dall'Olanda. Si sono fatti conoscere anche grazie a questa hit che era Better Off Alone. Alice DJ su Disco Radio. E tra un attimo vi riporto nel 94 con i Da Blitz.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Siete tanti all'ascolto ogni giorno del Rhythm Keister Extended Version, tanti appassionati di dance anni 90. Ecco, ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento. Come sempre vi ricordo, fatevi avanti magari via mail al mio indirizzo a.aloisi@discoradio.it, così avete tutto il tempo magari di riaprire il vostro archivio personale e dire: ma sai che questa mi piacerebbe riascoltarla su Disco Radio. Vi aspetto a.aloisi@discoradio.it. Tra un attimo Bizarre Inc con I'm Gonna Get You, Gabri Ponte con Got To Get, subito Stay With Me.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa potremmo eleggere la canzone dei pendolari. Playa Iti con 1, 2, 3, Train With Me su Disco Radio. Tra un attimo faremo un gioco, il gioco dell'amore.
1: Rhythmic History.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
0: Vi piace giocare magari col vostro cellulare, scaricare app? Ecco, scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, così ci potrete ascoltare anche da lì. A proposito di giochi, con Danny J ed Ellen torna il gioco dell'amore.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

Secco.

0: Era il 1994, l'anno di Base of Love, canzone che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffing Keister Extended Version. Sono Alessia Roisi, torna domani alle 19, in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Ale, adesso è l'ora del Soul Set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set,
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Oh, mi metto bello comodo insieme a voi per ascoltare un sacco di gran bella musica house, deep funky con il Soul Set. Fin qui l'extended version del Riffic History. Quanti ricordi, che musica pazzesca anche questa sera. Sarà così anche la prossima ora. Sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 11. Poi andremo a Roma da Don Cash, che già ci aspetta con Disco Radio Rap and Drop. La prima di stasera, John Summit, Absolutely.

0: remix nel Soul Set di questo mercoledì, è l'ultimo Soul Set di settembre. Cosmic Down con I Feel It Coming. Cosmic Down ha fatto il remix, The Weeknd, Daft Punk, ovviamente l'originale dal 2017, a completare il primissimo blocco del Soul Set di questo mercoledì.
1: This is Soul Set.
0: Anche Michiko poco fa con DJ Goji, Coldplay, remix dei Sid di Him from The Weeknd, poi You Girl con Jamaica, abbiamo aperto con Don't Believe It, John Summit, Absolutely. Ancora Soul Set, datemi un secondo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.
0: Via via via anche sul canale 8858 di Sky. Riprendiamo subito con il Soul Set House of Funky in digitale. C'è lo streaming, la nostra app, mille modi per essere dei nostri. Come sempre scaricatela, aggiornatela. E adesso Another Emily Warren. Ripartiamo con il Soul Set da Silver Lines.

0: questa Brabiness dal passato, una nuova versione di Show Me Love, era il 2009.
1: This is so sad.
0: Mine, Robbie Strauss con My Love e Alex Junior, Joel Corry con Whisper in Mezzo, remix di Unfazed, Camel Fat, Noel Gallagher, Not Over Yet. Abbiamo aperto da Another, Emily Warren e Silver Lines.
2: It's the radio party set. Yeah. This is Rap and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
9: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
1: This is Rap and Drop. This is so sad.
0: Eccoci alla seconda parte del Soul Set. Già mezz'ora volata via, pazzesco. Poi quando ascoltiamo questa gran bella musica house deep funky, il tempo vola anche questa sera, questo mercoledì. Sono Fabio Marelli, tutto pronto per continuare fino alle 11 con Sony Foderà. Alla prossima, insieme a Becky Hill, Say Something.
10: Disco Radio Party, Soul Set.
1: This is so sad.

0: J-Rebel con Like to You. Siamo quasi arrivati in fondo al Soul Set di questa sera. This is Soul Set. Bob Sinclair da un Tolman poco fa con Feel the Vibe, Funkerman e Keep Up, Whitney Houston, il remix di Freemasons, Million Dollar Bill. Abbiamo aperto con Say Something, Sonny Foder, Becky Hill. Arrivano le ultime.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: This is Soul Set. Stiamo per collegarci con Roma. Disco Radio Rap and Drop in arrivo manco. Ora Soul Set. Sono Fabio Marelli. James Poole è la prossima.

0: Hervey, Hesitate. Qui invece non esitiamo, c'è Don Cash che scalpita. Disco Radio Rap and Drop, stiamo per collegarci con Roma.
1: This is SoSet.
0: Domani sera nuovo SoSet, 22-23. Vi aspetto prima, domani pomeriggio, dalle 4 alle 7. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli, Lina Roma. A domani.
2: Disco Radio Party, SoSet.
1: This is SoSet.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
4: E inizia qui un nuovo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, perché da questo momento in avanti potete ballare e cantare contemporaneamente. Potete farlo anche con le parole, perché essendo italiano per tre quarti le parole le conoscete, mentre quando cantiamo la musica internazionale entriamo nel momento Alawara Way. E va bene lo stesso, l'importante è divertirsi con Disco Radio, in questo caso con Don Cash. Questa notte con noi grande selezione musicale, Gue e Marra, che ovviamente hanno conquistato Milano, sono arrivati con un nuovo singolo e li sentiremo con l'originale Love, la collaborazione di tanti anni fa. Ma subito partiamo dal remix di Samurai J e la sua Come un'ossessione.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: the radio, party set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
7: Allegrisa, Allegrisa, avete lasciato parcheggiato la vostra Taunus verde smeraldo sotto al sole della Brianza Lecchese e si è slargata e non ci passa più in garage? La soluzione è una sola, precisa.
6: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
8: Disco Radio Party Set. This is Rap
9: and Drop. Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Le prime 5 hit sono volate via. Gabri Ponte e Salmo, Madame, Gue Pequeño e Marrakesh, Samurai J, c'è stato anche Lazza. Ma non accontentatevi, perché ci aspettano ancora tantissimi grandi artisti. E il prossimo si presenta da solo. Lui, direttamente da Sanremo, abbiamo imparato a conoscere questa canzone lì, anche se la versione che stiamo per ascoltare è il remix di Paolo Ortelli.
10: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
9: Eccolo.
11: Fondamentalmente.
8: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Podcast. This is Rap and Drop.
1: Eh no, this was Rap and Drop. Siamo arrivati alla fine. Abbiamo chiuso con Fred De Palma e la sua La Testa Gira. Prima anche i Bunker 44 insieme a Pino D'Angio. Ti soffro il nuovo brano del Pagante con Ludwig, Anna con Bala Club. E in apertura J-Ax che si è presentato da solo e ci ha salutato. Disco Radio Lovers, io sono Don Cash e non vi saluto. O meglio, vi do la buonanotte e benvenuti qui sulla nostra splendida radio, nella nostra family. Ma non vi saluto perché rimango qui. Le hit adesso diventano internazionali. Mi raggiungono Matteo Epis e Domunari. Questo episodio, come tutti gli altri, li trovate in podcast sul nostro sito discoradio.it. Ma adesso diamo il via alla notte al party set. Let's go.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su

visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda.

0: prof.
1: Atti la governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
0: Non è vero.
1: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
0: Sì.
1: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo di bastioni di Orione. Al che di solito Atila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.